ma il tempo ci ha alleato e il giorno verrà. Chi ti ha rubato tanto, un giorno lo so, io lo so, pagherà. Non posso darti che questa mia musica, tutto l'amore che sento pensandoti, dirti le cose che provo stringendoti, le bocche tacciono e non ci sei che tu.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Je commence à jouer.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Donald Trump ha firmato la versione digitale dell'accordo con l'Iran durante la cena a Versailles con Macron al termine del G7. Anche da Teheran è giunta conferma ufficiale della sottoscrizione elettronica del memorandum che sarà formalmente firmato dalle due parti venerdì in Svizzera. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente. L'accordo Trump, così l'ha chiamato lo stesso presidente USA, è articolato in 14 punti, prevede la cessazione permanente delle ostilità, la revoca progressiva delle sanzioni, lo sblocco dei porti iraniani, un piano economico da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione, un percorso negoziale di 60 giorni per definire l'intesa finale sul nucleare. È rianimazione ma non in pericolo di vita. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti. Alle 8.30 comincia la prima prova scritta di italiano. La vera novità di quest'anno è l'orale con solo 4 materie. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico e latino, allo scientifico, matematica. Sport, calcio, la giornata di ieri dei mondiali consegna 3 punti all'Inghilterra che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Mio fratello mi assomiglia molto. Somiglia a un gatto che somiglia a un orso. Mio fratello è tutto un paradosso. Ride quando non riderei.

coltello. L'ho visto sul giornale. Sorrideva, ma io lo so che stava male. Mio fratello.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Trump ha firmato l'accordo in 14 punti che mette fine alla guerra USA-Iran. Anche Teheran conferma lunedì la firma in presenza. I leader del G7 applaudono. Ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio, ha ingerito una massiccia dose di psicofarmaci. Al via oggi l'esame di maturità, 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano.
7: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone. Al G7 francese svolta per l'accordo tra USA e Iran, Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha apposto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Sentiamo.
8: La guerra tra USA e Iran è finita, almeno per ora e almeno per 60 giorni. Donald Trump ha firmato ieri, tra gli ori di Versailles, la versione digitale del memorandum d'intesa con l'Iran, il quale a sua volta conferma di aver siglato l'accordo. La firma in presenza da entrambe le parti avverrà domani in Svizzera, a Lucerna. L'accordo Trump, così lo ha chiamato lo stesso capo della Casa Bianca al termine della cena con Emmanuel Macron, prevede 14 punti, tra cui la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale USA, l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni iraniani congelati e l'ulteriore impegno americano di elaborare un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Tutto demandato a future trattative, invece, il tema del nucleare iraniano. Forti critiche all'accordo arrivano negli USA anche dallo stesso partito repubblicano del presidente Trump. Secondo il senatore Bill Cassidy è il peggior accordo degli ultimi decenni e Reagan si rivolterà nella tomba. Invece plauso da tutti i leader del G7, tra loro Giorgia Meloni, che poi in un punto stampa si è soffermata sul suo rapporto con Trump. Tra noi nulla è mutato, eri forti e ognuno difende.

0: diventato oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera.
1: Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, morto a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Dopo le esequie il feretro sarà trasferito a Reggio Emilia, dove domani è prevista una seconda celebrazione nella cattedrale cittadina. È in rianimazione, ma non in pericolo di vita, Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta alla lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Lo ha reso noto l'avvocato del 38enne indagato nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, Liborio Catariotti. Questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni, ha detto il legale. Al via oggi la maturità 2026 per 527.000 studenti. Dalle 8.30 comincia la prima prova scritta, quella di italiano. Tante le novità, specialmente nel colloquio orale. Sentiamo.
2: Maturità 2026, ci siamo. Oggi la prima prova scritta della durata di 6 ore è quella di italiano per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. Impazza il Toto Traccia, dai 40 anni dal disastro di Chernobyl all'ottantesimo della Repubblica Italiana, senza tralasciare i grandi capisaldi della letteratura, da Grazia Deledda a Pirandello passando per Montale e D'Annunzio. La seconda prova scritta in programma domani verterà sulle discipline caratterizzanti il corso di studio e avranno durata differente a seconda dell'indirizzo scolastico, al classico in latino, allo scientifico, matematica. Tante sono le novità di questa nuova edizione. Si parte di giovedì, abbandonando la consuetudine che vedeva l'inizio di mercoledì. Cambia anche il nome, va in pensione la dicitura esame di Stato, al suo posto si torna alla vecchia maturità. Novità che rientrano nella riforma valditaria che abbraccia anche il colloquio orale. La scena muta porterà alla bocciatura. I maturandi e le maturande potranno diplomarsi solo se avranno sostenuto tutte le prove previste, quindi sia gli iscritti che il colloquio orale. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Una forte ondata di calore colpisce in queste ore tutta l'Italia per l'arrivo di una massa d'aria sahariana. Scatta il bollino arancione in diverse città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime arriveranno fino a 36 gradi. Bollino giallo in altre 12 città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Ancona e Verona. In Sardegna, la Protezione Civile Regionale ha emesso per oggi un bollettino giallo per il rischio di incendi. Sport, mondiali di calcio, la partita più bella della prima giornata del gruppo L consegna i 3 punti all'Inghilterra, che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta, segno anche Bellingham e Rashford per la Croazia, reti di Baturina e Musa. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud, entrambe a caccia di punti per la qualificazione. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
1: Torni sempre al tuo paese!
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi per almeno 60 giorni, durante i quali si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, Lucerna, la firma finale all'accordo sul cessate il fuoco, che è già in vigore e che durerà appunto per 60 giorni. Un termine non inderogabile, potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump firmando il documento. Poco prima però, durante il G7 francese, aveva detto: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA. I leader del G7 hanno tutti espresso soddisfazione per la doppia firma sull'accordo. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul suo rapporto con Trump. Durante il G7 nulla è mutato, difenderemo entrambi gli interessi nazionali. Poi dalla Premier soddisfazione per il voto con cui ieri l'Europarlamento ha di fatto approvato la linea italiana sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Per tutti i 27 paesi dell'UE sarà possibile affidare gli stranieri regolari a centri per il rimpatrio in paesi extra Unione. Norme disumane, dicono i socialisti europei e le opposizioni in Italia. Una ragazza di 25 anni di origine dominicana è stata trovata morta in una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le prime ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione, anche se da un primo esame non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva preso la stanza insieme alla 25enne. La maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come un inizio e una porta che si apre sul vostro futuro. È il messaggio su Instagram della Presidente del Consiglio Meloni agli oltre 500.000 studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità 2026, lo scritto di italiano. Diverse le novità quest'anno, la principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale pena la bocciatura. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico latino, allo scientifico matematica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Nove e sei minuti a Radio Galileo, buongiorno, bentrovati all'ascolto del nostro autobus di questo giovedì 18 giugno 2026. 169esimo giorno dell'anno, 25esima settimana, mancano 196 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Calogero, Santa Marina e San Gregorio Barbarico Vescovo. Nel 1956 il primo pianoforte elettrico trasportabile. Nel 1836 l'istituzione del Corpo dei Bersaglieri. Nasceva 83 anni fa Raffaella Carrà, 84 anni fa la nascita di Paul McCartney e oggi compie 74 anni Isabella Rossellini. Sono 80 candeline per Fabio Capello. Le previsioni del tempo: giornata soleggiata con nubi in aumento dalla sera, ma non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34 gradi, la minima di 21 gradi. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina. Il Messaggero, anagrafe potenziata per rinnovare le carte d'identità. Rottamazione, le imprese dentro pure ICA e Municipia. Il Corriere dell'Umbria scatta la chiusura per un negozio di alimentari. Maturità prima prova per oltre 7.800 studenti. Bandecchi shock, non assumo altre maestre per stranieri. La Nazione, mano tesa ai bisognosi dalla diocesi, 500.000 per aiutarli. Violenze e minacce sulle donne, 3 arresti.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
5: La cronaca, ancora un morto sulle strade umbre. L'incidente a Petrignano d'Assisi, morto un 58enne. Due feriti, lo schianto poco prima delle 20, coinvolte 3 vetture. Stadio Clinica Bandecchi, l'ultima risposta della regione è un ulteriore insulto a Terni. Crisi Sangraf Narni, proclamato lo sciopero a tempo indeterminato. Ancora in piazza i 250 dipendenti delle farmacie comunali umbre, adesione altissima. Tromba d'aria a Narni, ramo cade sull'auto, illesa la conducente. Sicurezza urbana Terni, chiuso un esercizio commerciale in via Eugenio Chiesa. Bene, sono le 9 minuti a Radio Galileo. Noi chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi e iniziamo con i ragazzi, i maturandi, che proprio ieri sera, come da tradizione, si sono ritrovati davanti all'ingresso della loro scuola ed hanno cantato, facendosi coraggio, facendosi forza, hanno intonato Notte prima degli esami.

meravigliosi, questi immaturandi di Terni, genitori commossi fino alle lacrime, è meraviglioso questo video, potete trovarlo ovviamente sui canali social di Radio Tele Galileo. Notte prima degli esami, ancora un grande in bocca al lupo a questi studenti in questo momento alle prese con la prima prova scritta.

Buon vento Alfa e Giovanotti a Radio Galileo alle 9:19 minuti, c'è l'ultimo singolo di Raff.

E noi oggi facciamo gli auguri a Marcella Bella, nata a Catania 74 anni fa. E Marcella Bella la ascoltiamo nell'aria, la canzone che vi proponiamo in diretta ovviamente su Radio Galileo.

Thank you.

parliamo del progetto Case a un euro. L'iniziativa, nata a Salemi nel 2008, è cresciuta negli anni, non certo con l'obiettivo di svendere il patrimonio immobiliare dei piccoli centri, ma l'obiettivo è quello di combattere lo spopolamento dei borghi e favorire la loro rigenerazione. Un progetto ambizioso sia per chi lo propone sia per chi decide di acquistare, che al di là del prezzo simbolico della casa in molti casi deve poi farsi carico di costi di ristrutturazione e di quelle per le pratiche tecniche e costi notarili. Sono tanti i comuni dove insomma è stato avviato il progetto, con una distribuzione concentrata soprattutto nel mezzogiorno, in Sicilia, in Calabria e in Sardegna prevalentemente. Si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di piccoli centri con meno di 3.000 abitanti, spesso classificati come aree interne o a rischio abbandono.

piccoli borghi, il nostro bel paese, sono molto amati all'estero e quindi non sorprende che la domanda per le case a un euro non sia solo italiana. La metà degli interessati proviene dagli Stati Uniti, a seguire poi ci sono c'è il Regno Unito e il Canada. Una quota minore invece proviene da Germania, Australia, Singapore e Svizzera. Nel 2025 le case a un euro erano presenti in ben 14 regioni italiane: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Lunga fase con temperature di molti gradi sopra la norma, con afa in aumento e disagio anche di notte. L'anticiclone nordafricano per tutto il resto della settimana garantirà prevalenza di tempo soleggiato, anche se non mancherà un po' di stabilità pomeridiana su Alpi e Appennini, dove si formeranno improvvisi temporali. È atteso quindi un graduale aumento delle temperature, con il caldo che diventerà piuttosto intenso soprattutto a partire da giovedì 18 giugno. Il picco del caldo africano però è atteso tra domenica e gli inizi della prossima settimana, quando è probabile che si tocchino anche punte di 37-38 gradi, con possibili record per giugno, specie al nord-ovest. Il caldo anomalo si farà sentire anche in montagna, dove entro il weekend del solstizio d'estate, previsto domenica 21, lo zero termico si porterà intorno ai 4.500 metri, per poi spingersi anche a quote più alte nei primi giorni della

0: sentirti mai più. E questa è l'energia di Noemi. E adesso l'energia di Giorgio Brighi, buongiorno.
1: Scarsa.
0: No, non è vero, scarsa. Non è vero, non è vero, non è vero.
1: Molto scarsa.
0: Non è vero.
1: Visto che ieri si è rinnovato il rito,
0: sì,
1: del cantare prima degli esami.
0: Sì, bellissimo, che bello. Poi insomma questa mattina Alberto è andato a fare anche un giro, no, nelle scuole, sì, al momento visto, dell'ingresso bello, bello, di questi ragazzi. Ma che bello, guarda, li mettiamo così in sottofondo.
1: Hanno fatto anche Maledetta Primavera.
0: Sì, è vero, vero, è vero. Adesso magari
1: hanno rinnovato il,
0: sì,
1: repertorio.
0: Sì, beh, qualcosa di nuovo. Vabbè, però dai, questo è un classico, dai.
1: Poi, quando io non ho sentito stamattina, subito all'inizio, notte prima degli esami, dico, ma sono impazziti. Quello non è un rito scaramantico.
0: Insomma, certo, no? Certo, certo. Sai una cosa? Ma i ragazzi sembrano più rilassati dei genitori che sono lì a fare i video. Cioè,
1: Madonna, è vera... mia, me ne sono accorto, tutti col cellulare. Papà.
0: Sì, però con la lacrimuccia. Invece i ragazzi li viene di sorridenti, no, magari camuffano,
1: ma
0: per carità.
1: Tutto,
0: però...
1: ma deve essere. Tutto deve essere filmato, tutto deve essere.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Proprio una. Cioè, qua pensa. Com'è cambiato, no? Io non dico che sia peggio o meglio, non voglio fare, no? Sempre il solito che magari uno pensa che sia nostalgico o cosa. Però quando dovevi fare la fotografia devi stare molto attento con la pellicola, no?
0: Sì, sì.
1: La fotografia dovevi tirare a posto bene, poi potevi sviluppare le foto, ti facevano vedere il provino, no? Delle,
0: sì,
1: varie foto, sceglievi,
0: sì,
1: quelle che andavano bene.
0: I negativi, no? Come si chiamavano?
1: Sì, il negativo,
0: sì.
1: Poi c'era le solite la prima boccia, cioè, un po' di, andavi, vanno a farle tutte, come sono venute, eppure ti facevano una cosa con tutte piccole immagini per scegliere quelle da stampare, no?
0: Sì.
1: Quando era lunga la cosa.
0: È vero.
1: E poi
0: è vero.
1: Non so, di 21, un rullino da 21, 20, 25, non mi ricordo bene.
0: Forse 24, insomma, comunque va bene, sì,
1: 24,
0: non è un dettaglio.
1: 10, 15, benino, no?
0: Sì, sì.
1: Poi ci mettevi anche la data scritta dietro per non perdere. Questo fa. Si faceva sempre, perché
0: sì, è vero, certo,
1: un po' di anni, cioè, ma quando l'ho fatta?
0: Sì, sì, la data dietro alla foto, sì.
1: E conservavi tutto quanto in scatole, eccetera. Poi aprivi la scatola, era bello, ne sfogliavi una per una. Adesso voglio dire, se io ho per esempio, quindi non è che non do un buon esempio, se ti dico quante foto ho
0: sul cellulare,
1: 23.335 foto.
0: Ah, ok. Insomma,
1: che se fossero una cosa fisica,
0: certo,
1: ci vorrebbero degli scatoloni,
0: sì,
1: proprio
0: quelli da trasloco, cose, sì, sì, sì, da, sì,
1: di quelle incredibili, no?
0: Sì.
1: E quando mai ti metti a vedere
0: 23.000 foto,
1: certo, 35 foto,
0: sì, sì, è vero,
1: quando
0: è vero,
1: mai?
0: È vero, è vero,
1: quando mai?
0: Sì.
1: Quindi è proprio una cosa che si consuma lì per lì. Faccio il filmato, magari il giorno dopo lo vedo, lo guardo, poi lo dimentico lì.
0: Sì, lo devi mandare poi, no?
1: 25-50.000 immagini,
0: sì,
1: che ho dentro il cellulare e via. Tutto si consuma in un attimo.
0: Sì, è vero, è vero.
1: È un rituale consumistico incredibile. Però, insomma, per esempio,
0: sì,
1: bello, anche se non ti metti a fare il filmatino su YouTube, sui social, insomma, non solo delle Galileo, ma anche altri fanno, riprendono, no? Quindi
0: sì, quindi puoi volendo rivedere, sì, sì. È un
1: però
0: po'
1: mettere quella che faccio io dei miei figli o dei miei figli.
0: Certo, inquadrato in primo piano,
1: la
0: sì, sì,
1: inquadro in tutto il suo splendore.
0: Sì, è vero. Anche perché secondo me se stai lì a riprendere poi ti perdi l'emozione del momento, no? Non la vivi bene perché comunque sei concentrato, devi fare bene il video, bene la foto e quindi no, io infatti in questi casi non le faccio, faccio fare agli
1: come,
0: altri.
1: Come è nata questa cosa?
0: Di che?
1: È nata come rito scaramantico, insomma, è la tribù di una certa scuola, non so, può essere il classico, l'istituto tecnico, lo scientifico, no? Una scuola, quella che hai che frequentavo tu, che ha cambiato nome adesso.
0: Sì, sì.
1: Una volta era l'istituto magistrale.
0: Esatto, sì. Sì.
1: Non mi ricordo mai come si chiama adesso.
0: Vabbè, solo è un dettaglio, sì.
1: Era una cosa dei noantri, no? Degli studenti che fra loro stavano insieme. Poi che diventa se viene il pubblico?
0: Certo.
1: Diventa qualcosa che fai per il pubblico, non per te.
0: Sì, sì, sono d'accordo.
1: L'esibizione che fai, ma quando è stata brava mi figlia.
0: Certo.
1: Quando è stato bravo mi figlia.
0: Sì,
1: no?
0: sì, è vero, sono d'accordo.
1: Poi dopo tutto si conclude con tanto di... è per la laurea, anche per il diploma, no? La corona d'alloro. Sì.
0: E c'è, ma no.
1: Il diploma no?
0: Ma non credo. Beh, no, la corona è per... Sì, vabbè, il brindisi finale, sai, il... Sì, qualcosa sì, però no, la corona non credo. Insomma, la corona è il simbolo della laurea. Poi non lo so. Io è una cosa che non ho fatto, quindi non saprei.
1: Lo so che tu non...
0: sì, non saprei.
1: Però bisogna adeguarsi un po' a questa... E queste ritualità, no?
0: Sì.
1: Qual è la cosa? Il
0: comunque sto leggendo che adesso viene
1: utilizzato. Tutti.
0: Sì, viene utilizzata, sto leggendo, molto spesso anche per festeggiare il diploma, anche se in realtà è il simbolo per eccellenza del traguardo della laurea. Però va bene.
1: Fra poco sempre più. Si anticiperà di più alla fine.
0: Alla quinta elementare. Sì, con le piccole corone d'alloro, no? Perché ovviamente i bambini sono più piccoli.
1: Il piccolo principe.
0: Sì.
1: La licenza elementare, non so se si chiama ancora così, di media inferiore, la licenza media inferiore,
0: sì.
1: Il diploma, la laurea breve.
0: Sì.
1: La laurea.
0: La triennale, la magistrale, il dottorato, eccetera.
1: Primo
0: eccetera.
1: Impiego.
0: Sì.
1: È una roba che non... Va bene, senti, adesso sembra che uno fa...
0: Sì, stiamo a fare polemiche, dai. Ma che c'hanno questi? Ma perché no, non se ne vanno in ferie, se rilassano un po'. Sì, no, vabbè, uno fa per dire.
1: Che vi pare che vi fa stare un pochino meglio.
0: Sì, è vero, fate quello che vi fa stare bene, sì. Cioè, nell'lecito, certo, ovviamente. No,
1: l'obiettivo è sempre trovare un momento di soddisfazione, di felicità,
0: sì.
1: Di traguardo raggiunto, via. Bello però, dai.
0: Bello, molto bello, molto. Bene,
1: io
0: allora.
1: Ricordo, per esempio, il filmato dell'anno scorso sulla scalinata del classico, che mi è rimasto indimenticabile. Non erano seduti i ragazzi, invece stasera l'ho visti tutti in piedi stavolta.
0: Sì,
1: è vero?
0: Sì, è vero, ti dico.
1: Tutti in piedi, per farsi vedere meglio da papà e mamma.
0: Sì, certo, che stavano riprendendo, è chiaro, sì, sono d'accordo. No, non è così, dai.
1: Anzi,
0: magari,
1: belli,
0: insomma,
1: però,
0: belli, bellissimi, belli. Sono bellissimi.
1: Molto
0: belli.
1: Adesso
0: bene.
1: Sono impegnati nel
0: sì,
1: tema.
0: Sì, i genitori tesissimi a casa, no, al lavoro, sicuramente staranno a pensare... Va bene, ok.
1: Ma pensa che Antonello se fa scritto quella canzone.
0: Ma pensa un po', no? Ma parte tutto veramente.
1: È diventata ormai una canzone leggendaria.
0: Sì,
1: diventata...
0: sì.
1: Perché in tutta Italia hanno
0: sì,
1: fatto
0: sì, sì, ho visto immagini, insomma,
1: sui social,
0: da Roma.
1: Ovunque.
0: Sì,
1: ovunque.
0: Sì, sì.
1: Perfino alla fermata dell'autobus, ne ho visto uno. C'era un bel gruppone di ragazzi alla fermata dell'autobus. Stavano cantando notte prima degli esami.
0: Sì, sì.
1: Va bene.
0: Devo
1: rimproverare Marchetto, però.
0: Che hai fatto?
1: Mi era sfuggita questa cosa ieri.
0: Di cosa?
1: Della vigilia. Mi era sfuggita ieri questa cosa della vigilia dell'esame, no? Di maturità.
0: Sì.
1: E Marchetto, durante il mercatino, mi ha chiesto Sara di Venditti.
0: E come mai?
1: Ma se non me lo ricorda lui, chi me lo deve ricordare?
0: Certo, sì.
1: Ma era da mandarla ieri notte prima degli esami, no?
0: Beh, vabbè, ma tanto l'abbiamo mandata stamattina, l'ho mandata io forse ieri mattina.
1: Marchetto, stai più attento però, sì. Amico mio.
0: Sì.
1: Tu che sei un fan di Venditti, veramente potresti essere presidente di un fan club, guarda.
0: Sì, sicuramente sì, informatissimo, aggiornatissimo.
1: Scherzi?
0: Sì, sì.
1: Stasera, i concerti di Venditti in prima fila.
0: È certo, assolutamente. Va bene.
1: Ciao, a dopo.
0: A più tardi, ciao.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente con il discorso del presidente Saragat della seduta del 26 giugno 1946. I candidati hanno 6 ore di tempo per la stesura dei loro elaborati. Le opzioni sono suddivise in 3 tipologie. 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima, al G7 francese, aveva usato toni molto più duri. Se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte, esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. 2 persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo, Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle 2 auto coinvolte nello scontro. La Peugeot, sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen, entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.
1: Essendo giovedì, sapete, insomma, giovedì abbiamo un appuntamento da un numero di anni. Ormai sì, sono diversi anni che ci sentiamo il giovedì con Giulio Cesare Proietti, scrittore, giornalista, collaboratore da sempre di Radio Galileo e Tele Galileo.

0: Allora, la canzone si intitola Un segno di vita. Allora, io mi aspetto un bel segno di vita da parte di Giulio Cesare Proietti.
1: È una parola, come si dice.
0: Che lui ne abbia in abbondanza. Anche se, insomma, a volte il pessimismo dell'intelligenza, caro cosiddetto pessimismo dell'intelligenza. Ma perché l'intelligenza è pessimista, secondo questo modo di dire, no? E la volontà sarebbe ottimista. Come funziona? Insomma, è vero? Eppure è un modo di dire ormai, tanto per dire qualcosa.
1: No, è così. Se tu ti metti a fare dei ragionamenti sulle prospettive, sulle difficoltà, ti fai un'idea per cui alla fine senti che sei pessimista, cioè soprattutto ad una certa età, e poi gli anni, con gli anni le cose peggiorano. Tieni conto che questa espressione si deve ad Antonio Gramsci, il quale ha avuto una vita molto sofferente. La sua era una condizione di carcerato, di uno che aveva piena consapevolezza di aver perso la battaglia politica nella quale si era impegnato, quindi c'è stata una sconfitta del movimento operaio, tutto è perduto da questo punto di vista. Lui è in carcere, i suoi compagni sono in carcere. E difficile anche il giudizio sulla sua condizione di uomo, insomma, no? Di marito che ha dei figli che probabilmente non potrà mai vedere. Quindi c'è motivo di essere pessimista, e come, no? E bisogna anche capire la condizione umana di chi ha coniato questa espressione. Però nonostante questo, la vita, appunto, c'è una forza interiore che spinge gli uomini ad andare avanti, insomma, no? Non si arrendono. Finché c'è la vita, come ricordavi prima, ci si aggrappa alla vita, e quindi si cerca di conservarla, di poter appunto godere di questi attimi di vita, no?
0: Sì, questo è il fatto che l'intelligenza sia sempre, perché quando ci pensi, insomma, no, uno cerca, ci trova sempre delle cose che non storte.
1: Ma
0: non
1: sai, adesso se tu vai all'origine della parola intelligenza, che è in legare, no? Cioè la capacità di legare insieme fatti, eventi, cioè di andare oltre la sensazione immediata che tu hai, no? Vedi una cosa, senti una cosa, però riesci a legare questa cosa in una catena di eventi, di fatti, in un contesto di sensazioni, quella è l'intelligenza, no? Quindi la capacità di stabilire dei collegamenti. E in quella situazione Gramsci, che ha una grande capacità di stabilire collegamenti tra gli eventi, di anche tentare a stabilire un nesso, come si dice, tra causa ed effetto, ha motivo per essere

0: commerciali, voglio dire, non
1: certo, parlo certo. Soprattutto
0: delle canzoni politiche, no? E quando salza il vento, più fermare non si può, dove vado non so, c'è tutto,
1: c'era la reminiscenza di
0: allora il vento, cioè, cambiamento, quindi ottimismo, andare avanti, eccetera eccetera. Allora arriva l'intelligente, invece dice: ma guarda che il vento fa crollare gli alberi sulle macchine, fa disastri, ma che scherzi, crollano le cose, insomma, no, cioè, quindi in ogni cosa c'è un lato che ti fa pensare a qualcosa di all'andare avanti, al futuro, e un lato invece che ti riporta con i piedi per terra, per così dire, no? E quindi siamo sempre in questi due poli che ci attanagliano un po', no?
1: Sì, e a questo punto c'è da chiedersi, visto i ragionamenti che stavi facendo anche prima, se siamo maturi, no? Se abbiamo raggiunto uno stato di maturità, no? Insomma, in fondo noi gli esami li abbiamo fatti 50 anni fa quasi,
0: sì,
1: no?
0: Ma poi non si filava nessuno praticamente, dai. Sono andato a dare esame la mattina. Oh mamma, vado a dare esame, papà, ciao.
1: Sì. Tu ricordi, tra l'altro, oggi hanno dato un tema, una poesia di Cesare Pavese, che scriveva che la maturità è tutto, no? Cioè lui, che è rimasto e si è considerato sempre immaturo, ha poi scritto: la maturità è tutto.
0: Ma pensa un po'. E quindi te la ricordi la poesia? Ce l'hai sotto mano?
1: Beh, ho dato un'occhiata perché sono usciti tutti i titoli, no? E questa sì, no, non me la ricordavo sinceramente. Io ho un libricino, adesso ti faccio una confessione, delle ultime poesie di Cesare Pavese, che erano quelle di Verrà la morte e avrai due occhi, che funzionavano benissimo con le ragazze nostre coedanee, no?
0: Le citazioni delle poesie
1: di Pavese erano apprezzatissime dalle ragazze, sì, no? Questo era.
0: Ci davano poi un senso di protezione, no?
1: Ma non so, guarda, una mia compagna di scuola, Patrizia, mi regalò appunto alcuni libri di Pavese. Io ho scoperto Pavese grazie appunto a questa mia compagna di scuola, e non solo Pavese, ma anche Lavorare stanca, no? mi fece leggere, cioè in quel periodo tra di noi andava molto, anche nel rapporto tra ragazze e ragazzi, De André, Pavese, no? Queste cose così, che erano un po' profonde anche, no? Ma molto molto pessimiste, no? Tant'è che appunto Pavese si suiciderà scrivendo Verrà la morte e avrai due occhi, appunto, no? Questa poesia che è stata data oggi non è così pessimista, no? È un po' il carattere dei temi che hanno dato oggi, che sono intrisi di una malinconia di fondo, infatti, ma non del tutto pessimisti. Questo vale per questo. Poi c'è quella cosa di Vitaliano Brancati sui piaceri. C'è una cosa, cioè molti no, che noi abbiamo avuto un prefetto e un vicepresidente, Brancati, che tu ricorderai, no? Perché personaggio, che era il nipote di Vitaliano Brancati, che è, perché ancora c'è, non è che.
0: Sì. No, se, la che poesia,
1: è stato allora, poesia, un personaggio che a te ti conoscono tutti, no?
0: La poesia,
1: conoscevamo tutti.
0: La poesia di cui parlava poco fa Giulio si intitola Passerò per Piazza di Spagna, giusto?
1: Sì, sì.
0: Cioè,
1: sì, sì,
0: vi leggo almeno l'incipit: sarà un cielo chiaro. Sarà un cielo chiaro, già un po' il primo verso già un po' dice tutto, no? Quello che è l'incipit.
1: Sì, sì.
0: Sarà un cielo chiaro, quindi una speranza per il futuro. S'apriranno le strade sul colle di pini e di pietra. Il tumulto delle strade non muterà quell'aria ferma. I fiori spruzzati di colore alle fontane occhieggeranno come donne divertite. Le scale, le terrazze, le rondini canteranno nel sole. Altro che ottimismo qui, sembra un Pavese il contrario.
1: Ma questa, guarda, è la fase dell'innamoramento. Era innamorato di questa Vale.

0: scrittrice americana, e a lei dedicò delle poesie molto struggenti, molto belle, scritte in inglese, tra l'altro. Io mi feci tradurre queste poesie dalla mia insegnante di inglese. Avevo fatto un corso serale privato di inglese. C'era una ragazza australiana molto bella, allora le chiesi cortesemente di tradurmi. Era un po' un espediente, così un po' per fare amicizia, come si dice. Le chiesi di tradurmi queste poesie in inglese. Sì, molto, molto, molto belle da questo punto di vista e molto ispirate. Poi la storia d'amore, come sempre per Pavese, finì non bene e fu uno dei motivi appunto del suo suicidio.
1: Se lui era, se ti voglio leggere proprio poche righe, lui Pavese era innamorato, gli amori appunto sono andati male, quasi tutti. Era, fra l'altro, l'innamoramento per questa per una ballerina del varietà, sta anche in una canzone di De Gregori, no? E Cesare perduto nella pioggia aspetta da 6 ore il suo amore ballerina. 6 ore sotto la pioggia che ci si è pure ammalato. Un altro degli innamoramenti storici e disastrosi di Cesare Pavese è quello, per, ricorderai Millì, una grande stella del varietà, Millì. Quella, l'uomo è fumatore, ma molto conturbante, bellissima Millì, e lui le scrive una lettera, che è bellissima, ti leggo, dice: certo signorina, non potrà non stupirla, per non dir peggio, questa lettera di una persona che lei non conosce affatto. Vorrei poter farmi perdonare scrivendole che se lei non conosce me, io conosco lei, ma non sarebbe sfacciata la pretesa? Pure, io la conosco, signorina, la conosco, ripeto, ma così di sfuggita, l'ho seguita, l'ho osservata a lungo talvolta, ma senza mai osare avvicinarla. Conosco le sue linee esteriori, qualche istante della sua vita. Sembra uno stalker, eh?
0: In parte lo è uno
1: Quel po'
0: stalker,
1: di
0: sì, lo è,
1: anni,
0: non ha gli strumenti di oggi, quindi non ha i social, però
1: la segue.
0: sottopone le sue donne, quelle di cui è innamorato, a pressioni molto forti.
1: Dice
0: Questo
1: quel po'
0: si coglie
1: d'anima.
0: anche nei suoi romanzi,
1: Aspetta, aspetta un secondo. Quel po' di anima, che da un viso si può rivelare a un osservatore attento. Lui, osservatore attento, ma è poco, signorina, al confronto dell'immensità di ciò che vorrei conoscere di lei. Io non sono che un comunissimo studente di 19 anni e lei è lontana, tanto lontana. Siamo nel 1927, Giulio, 19enne innamorato di questa grande star che lui praticamente, insomma, segue, osserva. Io vorrei capire, dice, ma è poco al confronto dell'immensità di ciò che vorrei conoscere in lei. Se uno fosse un po' malizioso, insomma, si immagina
0: No, ecco, di
1: un'immensità.
0: Pavese, questo ce lo faceva amare a noi studenti sessantottini, era questa sua appunto immaturità, no? La sua incapacità di gestire le emozioni, le sensazioni. Lui resta uno studente prima degli esami, molto bravo, perché poi conosceva benissimo la letteratura americana, per dire, no? Ha portato in Italia alcuni grandi, ha fatto scoprire in Italia molti autori americani, insomma, ha tradotto americani, quindi è stato una persona molto, molto intelligente. La casa editrice Einaudi, insomma, ha avuto da Pavese un apporto decisivo, insomma, no? E però resta sostanzialmente quello lì, il ragazzo che non riesce a maturare, no? Che desidera di diventare maturo, ma non ci riesce, tant'è che avrà sempre una vita sbarazzina da questo punto di vista, eternamente innamorato, eternamente respinto, disilluso e incapace anche di capire quello che voleva, no? Per cui, e questa poi su questa sua morte tragica, che lo avvicina un po' a un personaggio che quando noi eravamo giovani si suicidò, cioè a Tenco, no? Che tu hai ripubblicato una foto anche di recente, perché siamo in quel quello stato d'animo lì, insomma, no?
1: Sì, che va al di là poi di,
0: con la cantante Dalida, insomma, quello era, diciamo che questi temi sarebbero andati bene anche per noi, anche tutti i temi che hanno dato oggi. Ora, adesso non so se perché i giovani di oggi rassomigliano a quelli del 68, perché l'hanno scritto persone che, ed esperti che sono nati negli stessi anni nei quali siamo nati noi, però questi temi sono un po' più adatti, sicuramente adatti anche a noi, insomma, noi avremmo potuto fare benissimo.
1: Fra gli autori che si pensava che uscissero quest'anno, in genere ci azzeccano quasi mai, no? Era quasi a furor di, non dico di popolo, ma di a furor di governo, era D'Annunzio, cioè la riscoperta di D'Annunzio in questo periodo è prepotente, Giulio.
0: Vedo, no, guarda, D'Annunzio, molto di D'Annunzio da questo punto di vista è distante, cercano di riscoprirlo, ma anche in questo caso sono intellettuali della nostra stessa età, però quella cosa lì, quel tipo di erotismo è decisamente superato, insomma, no, non è in sintonia con, tu guarda le fiction, guarda la produzione letteraria, tutta così introversa, ma così sensibile sui temi della diversità, delle cose, con D'Annunzio abbiamo, anche i giovani hanno poco a che fare, insomma, no? Quindi la cosa che mi sembra un po' di capire è che, temendo il giudizio appunto di chi potesse dire che erano temi di destra, hanno fatto in realtà una scelta molto, molto più forse di sinistra, insomma, non dico, ma Pavese è sicuramente caro alla sinistra, Vitaliano Brancati non è né di destra né di sinistra. Poi c'è questo sociologo Frank, come si chiama, Frank Faurédi, che non conosce nessuno in Italia, che però visto è nato nel 47, quindi ha più o meno l'età nostra, è un neomarxista, un tempo veniva definito un neomarxista, quindi, che poi la riscoperta del confine, uno pensa ai confini geografici, no? Invece sono i confini tra generazioni, tra passaggio d'età, dall'adolescenza e maturità, quindi anche in questo caso siamo su una tematica chiaramente un po', diciamo, un po' più vicina alla sensibilità progressista.
1: Sì, infatti la scelta di Pavese è anche questa cosa di un Pavese che va al di là dello stereotipo, no? Perché l'immagine di Pavese è sempre quella che dicevi tu, insomma, della tragica fine, del pessimismo. Nei telefilm americani lo chiamerebbero, uso questo termine che viene usato ormai correntemente, uno sfigato, no? Perché no, non gliene va bene una con le ragazze, e cioè, a parte che c'è sempre si pone sempre degli obiettivi irraggiungibili, quasi, no? Che quasi
0: sì,
1: psicologicamente.
0: Sai, c'è stato un tentativo di recente di scavare un po' nelle tematiche trattate dai romanzi, perché i romanzi rispecchiano un po' l'ambiguità dello stesso Pavese, no? Pavese è stato e non è stato un uomo della resistenza, lui stesso scrive in maniera molto controversa di quel periodo, quindi c'è stato anche chi ha un po' cercato di andare a vedere un po' meglio questo tema, trovare degli elementi anticomunisti nella narrativa di Pavese, quindi qualche tentativa di ricollocare Pavese in un contesto non di sinistra, ma anzi di opposizione, come è accaduto per tanti altri autori di quel periodo, c'è stato, insomma, però adesso sono cose abbastanza banali.
1: Cioè, fa parte di una, pensa che per esempio c'è una vicenda che riguarda uno dei grandi classici della letteratura, che è l'antologia di Spoon River, no? di Edgar,
0: sì, che appunto
1: rimasta,
0: fu valorizzata tantissimo,
1: che lui lui affidò la traduzione in italiano di quest'opera praticamente vietatissima, la Milkul Pop, no? All'epoca del fascismo non si poteva, ad una 17enne, Fernanda Pivano, che
0: sì,
1: è stata
0: sì,
1: una,
0: sì,
1: una
0: sì,
1: grande icona della,
0: beh, la più grande esperta di narrativa e poetica americana, insomma,
1: soprattutto della poetica americana di, della Beat Generation, della,
0: sì, beh, del grande, un idolo, insomma, no?
1: Un'icona
0: un
1: della
0: mito,
1: sinistra anche lei, no? E per questa traduzione lei subì anche, ci furono anche dei problemi, insomma, per lei da parte del regime, quindi sono annoverati sia Pavese che lei fra, insomma, in un certo senso fra coloro che non erano assolutamente in sintonia, anzi, con il regime fascista, anche se sulla letteratura e su altro il regime era un pochino più, diciamo, era meno rigido rispetto, almeno fino a un certo periodo, poi le leggi razziali, le cose, insomma, tutta una serie di elementi fecero sì che,
0: ma diciamo che in genere erano abbastanza rozzi da non capire le differenze, insomma, come accade anche oggi.
1: Esatto, non c'è molta differenza. A proposito, cioè, uno dei ragionamenti, ho visto anche Cacciari si è schierato, eccetera, Cacciari il filosofo, no?
0: Sì,
1: si è schierato. Questa cosa dell'autocertificazione di antifascismo per, diciamo, per le rassegne letterarie, per le mostre di editoriale, che ne pensi?
0: Che è una stupidaggine, io sono perfettamente d'accordo con Cacciari. Ed è, intanto è una cosa molto provinciale, no? Perché il neofascismo è una cosa diversa da questa storia che ci raccontiamo noi. Per capire che cos'è il neofascismo bisogna capire bene che cosa sta facendo Trump, non che cosa sta facendo la Meloni, che è un epigono del berlusconismo. Anche su questo sono d'accordo con Cacciari, cioè è la continuazione del berlusconismo. In America c'è una rottura vera, c'è un'involuzione vera che viene operata da Trump. Porre queste questioni da noi così non ha molto senso. Allora uno mi dovrebbe spiegare perché il giuramento sulla Costituzione non lo fanno i generali. Vannacci è un generale arrivato al vertice dello Stato che non riconosce la Costituzione. Mi sembra un po' più delicata come questione rispetto alla questione che invece riguarda una casa editrice o una mostra di libri. Quindi, semmai, ormai è tardi, perché è come chiudere la stalla quando i buoi sono usciti, c'è da chiedersi perché in tutti questi anni, ad esempio, non si è fatto un giuramento sulla Costituzione per importanti apparati dello Stato che devono difendere la Costituzione, no? Cioè la funzione principale di questi apparati, compreso l'esercito, è difendere lo Stato costituzionale. Si può arrivare ad essere uno dei vertici, un generale dei vertici, senza riconoscere che la Costituzione è la carta per la quale tu sei diventato militare. Questa cosa qui mi sembra molto più delicata, più seria. Fare delle dichiarazioni generiche, insomma, come quelle che tra l'altro sono sempre state fatte, è una polemica che ha tirato fuori la Meloni, perché capisce che oggi su queste tematiche lei può ancora aggregare consensi, può contrastare Vannacci, cioè è una battaglia per acquisire i consensi da un mondo di destra, da un elettorato di destra che purtroppo e anche per noi, per me purtroppo, perché io non sono assolutamente portato a esprimere giudizi positivi sul fascismo, anzi tutt'altro, però c'è quell'area lì che sta crescendo anche per le cose che dicevo prima. Ma allora chiedete che ci sia un giuramento da parte dei generali, com'è possibile?
1: Tra l'altro sembra quasi una tautologia, no? Perché quando dici giurate la Costituzione è naturalmente, storicamente, ma anche, voglio dire, spiritualmente antifascista, no? Cioè nasce, voglio dire, contrastando quello che c'era stato
0: vent'anni prima, nasce per, no? Per gli antifascisti, scritta da antifascisti,
1: quindi è quasi pleonastico, è quasi una forzatura, secondo me, metterci anche quello. Perché? Cioè, una volta che tu giuri, no, giuri, perché gli intellettuali, le case editrici non devono giurare su...
0: No, le case, io guarda, tra l'altro questa cosa che stampano il Mein Kampf o le cose qui, a me non dà nessun fastidio. Io da ragazzo, quando facevo il liceo appunto, comprai dal Pellicano a Terni, c'era il Pellicano che aveva tutti questi libri anche un po' di destra, perché lui era di destra, no? Tu ricordi bene, i fratelli, no? Che gestivano il chiosco a Piazza d'Acido, comprai il Mein Kampf, l'ho letto, e non è che sono diventato nazista, anzi l'ho letto proprio per capire meglio che cos'era il nazismo.
1: C'era un corso universitario quando frequentavo l'università che ce l'aveva tra i libri da studiare.
0: Ma io l'avrei fatto leggere, l'avrei fatto portare come testo scolastico.
1: Ce l'aveva proprio come testo, adesso non ricordo quale fosse l'esame, forse filosofia teoretica.
0: Però non è assolutamente... Perché non devi leggere il Mein Kampf?
1: Cioè, sì, no, per esempio in Germania si capisce perché... È vietato, no? È bandito.
0: Sì, però è una stupidaggine. Anche lì hanno fatto una stupidaggine, tant'è che adesso c'hanno i neonazisti.
1: Vedi, cioè alla fine in fisica esistono le correnti di induzione.
0: Ma i divieti hanno sempre generato l'opposto, no? Il proibizionismo, no? Perché quella cosa lì, se tu vieti di consumare alcolici, ti diventano tutti alcolizzati.
1: E questa è la... è una delle grandi ricette per far arricchire le mafie, no? Il proibizionismo è una grande ricetta.
0: Sì, appunto, dico, non serve. Io lo farei leggere agli studenti. Adesso è un po' più problematico perché c'è una grande valorizzazione di questa, anche dei totalitarismi, no? Non per niente si vuole affermare un modello, appunto quello trampiano, che è un modello molto discutibile e per alcuni aspetti anche vicino a queste forme di totalitarismo. Tra l'altro va ricordato che non ci sono state rivoluzioni naziste e rivoluzioni fasciste, perché tutti gli atti compiuti da Mussolini e Hitler hanno avuto, dal punto di vista della legittimazione, procedure normali, cioè i diversi parlamenti hanno sempre approvato tutte le leggi che Hitler e Mussolini hanno proposto. Quindi questa cosa qui, insomma, bisognerebbe anche far capire che con le leggi attuali si può ritornare a forme di autoritarismo, lo si è fatto già, appunto, no? Come sta accadendo negli Stati Uniti d'America, tra l'altro.
1: È un travisamento pensare, non so, che colpi di Stato militari come quello di Pinochet, per esempio, in Cile, o i colonnelli in Grecia, siano la modalità in cui, con la quale il fascismo arriva al potere.
0: No, non c'è arrivato vero, con colpi di Stato.
1: Il fascismo vero arriva al potere con il consenso.
0: La marcia su Roma fu approvata dal re e dal Parlamento, cioè dopo la marcia su Roma il re ricevette Mussolini, diede l'incarico a Mussolini, il Parlamento approvò il governo Mussolini, quindi la procedura non fu per niente rivoluzionaria, non ci fu un assalto al Palazzo d'Inverno, non è che come in Russia arrivarono coi fucili sotto il Parlamento e lo conquistarono, no, ci furono delle votazioni.
1: Sì, anzi, molti hanno studiato anche il ruolo che ebbero per esempio i partiti moderati, no? In questi contesti praticamente di appoggio e di sostegno a quello, quindi nel contesto democratico arrivano queste situazioni, per cui niente è più vicino a queste modalità quello che potrebbe, che sta succedendo e potrebbe accadere anche nel prossimo futuro negli Stati Uniti d'America, no?
0: Sì, questo c'è stato lì un assalto al Parlamento, no? Quindi bisogna, credo, capire bene quello che sta succedendo adesso, non quello che è successo ormai quasi 100 anni fa, no? Quindi bisogna capire quello che sta succedendo adesso e riuscire a capire come si può evitare che si torni appunto a queste forme di autoritarismo. Perché il tema è questo, cioè capire perché in America la povera gente vota Trump E come la stessa cosa accade in tanta parte d'Europa, cioè perché i ceti popolari votano a destra, insomma, no? questo è il punto sul quale riflettere, non se chi è neofascista oggi può fare dichiarazioni di antifascismo, no? Cioè, questa a me sembra una cosa molto, molto provinciale, molto fuori dal tempo, insomma, quei partiti sono partiti neofascisti, questo sono, è inutile che gli chiediamo di fare dichiarazioni di antifascismo, è un po' ridicolo, no?
1: Sì, in questi contesti nei quali bisogna anche capire il fermento rivoluzionario, le modalità della controrivoluzione quando avvengono, soprattutto prima in Italia, poi in Germania, l'avvento di questi totalitarismi, ma una delle caratteristiche di questi del regime, specialmente del regime nazista, è il passo passo, le piccole dosi giorno dopo giorno, che poi alla fine il popolo si ritrovò in questa situazione quasi senza accorgersene.
0: Ma è la stessa cosa che accade oggi: se tu cominci a dire che i problemi del paese sono gli immigrati, sono la conquista dei diritti da parte delle donne, sono una serie di cose, poi alla fine, a forza di ripeterlo, la gente si convince che è così, che in effetti i nostri problemi sono gli immigrati, che i nostri problemi sono i diritti acquisiti dalle donne, non solo dalle donne, da varie categorie di cittadini, e quindi ci convinciamo di quello e votiamo proposte che individuano in questi fenomeni il male e che quindi indicano delle soluzioni per eliminarlo. Bisogna invece capire che cosa è che determina appunto l'attuale stato di disagio e come la soluzione possa essere democratica, non repressiva.
1: Una cosa che ho sentito recentemente da un personaggio molto bizzarro del panorama politico italiano, marginale, che si dichiara comunista, e che è contro l'immigrazione, anche lui, e ha detto che il proletariato, gli operai, ecco, gli operai sono stati sempre contrari agli immigrati, perché gli immigrati sono quelli che lavorano naturalmente pretendendo di meno dal punto di vista dello stipendio, pretendendo di meno dal punto di vista dei diritti, lavorano di più, quasi come schiavi, eccetera eccetera. Quindi è giusto che anche la sinistra si schieri contro l'immigrazione per la grande cacciata degli immigrati. È vero, cioè, hai mai avuto la sensazione che anche, non so, il mondo operaio sia stato così duro nei confronti degli immigrati?
0: Guarda, il problema c'è. Tu il problema non le avverti se vivi in un quartiere dove ci sono ricchi sostanzialmente, dove c'è la borghesia, come la chiamavamo noi. Se tu vivi in un quartiere proletario, operaio, il problema c'è. E c'è perché mettere insieme diverse etnie, tu ti alzi la mattina e senti parlare in albanese, in arabo e via dicendo, già questo ti crea qualche problema. Cioè non è una questione che così solo di principi, no? La questione di principi la può fare la Chiesa. La Chiesa ritiene che l'emigrazione, in particolare dall'Africa verso l'Europa, sia comunque un fatto positivo, perché arrivano nuovi cattolici in un continente che ormai non più credente, fatto di credenti. Quindi apriamo tutto, questa è stata un po' la linea del Vaticano, diciamo, no? Apriamo tutto e facciamo entrare tutti, perché comunque è un fenomeno positivo rispetto a, alla realtà nella quale appunto si vive oggi, cioè che è una realtà di europei ormai non più credenti. Oh, questo però lo fa la Chiesa, tra l'altro gli immigrati sono quasi sempre i nuovi poveri, quindi noi in realtà parliamo di nuove povertà, un tema anche questo storico che c'è sempre stato, no? Risolto in diverse maniere. Quindi si sommano una serie di questioni che hanno in parte una componente religiosa. Poi c'è invece una questione politica che riguarda appunto la gestione di questi flussi, che è problematica e va affrontata non in maniera ideologica o schematica, sono tutti o sei contro o sei a favore, no, individuando quelli che sono i problemi reali. Alcuni sono enormi e facciamo finta di niente. Tu pensa a quello che la novità che rappresenta per il sistema scolastico, no? Se tu alle elementari hai una classe con 30 bambini che parlano 4-5 lingue, una parte dei quali non conosce nemmeno l'italiano, e tu applichi la stessa metodologia, lo stesso metodo di insegnamento, è un problema enorme che i maestri stanno affrontando e che anche risolvono, perché poi l'elementare funziona anche bene, però immagina quant'è problematica questa cosa,
1: risolvono poi,
0: che
1: fra
0: può
1: l'altro
0: avere effetti devastanti, perché può portare allo sviluppo di una scuola privata che si pone a fianco di quella pubblica, che serve a quelli che l'italiano lo parlano bene, che hanno una famiglia acculturata e via dicendo,
1: e
0: che hanno anche ambizioni
1: un po' desordi, insomma,
0: per i figli. Quelli già al nord vanno nelle scuole private, non vanno più nella scuola pubblica. Quindi sono problemi enormi che devono essere affrontati. Se tu la poni in maniera schematica, o sei a favore o sei contro, come fa la politica oggi, è chiaro che tra un po' questi movimenti xenofobi prenderanno il 90%.
1: Movimenti xenofobi che prendono il 90% e quindi anche una radicalizzazione del conflitto sociale, no?
0: Ma certo,
1: perché poi
0: tu pensa tra l'altro quanto sia problematico avere una partecipazione politica da parte di chi arriva in Italia, non conosce la legge, non conosce l'ambiente, non è, cioè anche i rapporti politici tra le istituzioni che gestiscono la politica e queste persone che arrivano sono problematiche, tutte questioni che devono essere affrontate. Ma chi ha la nostra età se ne rende
1: conto
0: perfettamente.
1: Scusami,
0: che sono sempre
1: scusami
0: in
1: una domanda scusa Giulio, una domanda al volo
0: di periferia.
1: Mi senti? Mi
0: capisco,
1: senti,
0: quali sono le problematiche che si pongono, in parte affrontate, in parte no. Però bisogna avere consapevolezza di questo, no? Cioè bisogna capire che questa situazione c'è.
1: Ecco, ti volevo dire, ma mi senti?
0: Sì.
1: No, volevo dirti, ma non affrontarle queste questioni è voluto, anche è funzionale ad avere consensi, perché poi alla fine ci possono creare dei guasti quasi, no?
0: Semplicemente mancanza di teoria politica, cioè c'è poca teoria politica, cioè poca capacità di elaborazione. La politica va avanti per slogan, non approfondisce niente, non riflette. Il fatto che non ci siano più i partiti strutturati ha creato un vuoto, anche in questo caso enorme, che nessuno ha riempito. Cioè noi passavamo giornate a studiare, a riflettere, a fare riunioni, a elaborare documenti, cioè abbiamo passato nottate intere a elaborare documenti, e questo lavoro non si fa più, ed è essenziale se la politica vuole veramente essere espressione di un popolo, insomma radicarsi in un popolo. Se non fai questo lavoro e vai avanti per slogan, arrivi solo alle contrapposizioni, tant'è che adesso sono solo scontri, ci si sfida e basta. Non c'è nessun tentativo di mettersi d'accordo su niente sostanzialmente, no? E ci si divide poi all'interno degli stessi schieramenti, cioè è da questo punto di vista una situazione che mette a rischio la democrazia come l'abbiamo conosciuta noi.
1: Senti, c'è una cosa che ho letto questa mattina di cui c'è un intellettuale che che noi etichettiamo come di destra, no? Noi, mica io personalmente, ma in generale, che però dice delle cose spesso, no, dice delle cose come tutti, cose sensate, meno sensate, sia quelli che si dichiarano di destra, sia quelli che poi si dichiarano di sinistra, eh? Non è, bisogna avere discernimento in questo, sapere avere senso critico. Marcello Veneziani,
0: sì,
1: che ha scritto, guarda, una cosa di cui mi riconosco è, dice, la nuova figura, ti leggo due righe, la nuova figura del politico tipo è il pappagallo, uomo donna non fa differenza, ma il politico è colui che si affaccia quotidianamente dalla finestra dei TG e in 20 secondi recita una filastrocca di cui è scontato a priori il senso, un peana alla premier o un attacco a lei, e è il suo unico modo di far sentire la sua voce al popolo, usa le formule rituali del momento, per esempio una che va molto in voga è famiglie e imprese, per dire che la sua parte politica si preoccupa soprattutto di loro, famiglie e imprese, e per gli uni il governo se ne prende cura, per gli altri le prende a calci. Ma io ormai questi 20 secondi dati a recitare questa cosa a pappagallo è proprio centrata, la Veneziani, questa è la fotografia della politica di oggi, Giulio.
0: Sì, diciamo che ora un po' lo abbiamo sempre fatto anche noi, cioè questa è una tendenza che c'è negli uomini, il guaio è che non siamo andati avanti, cioè se io riconosco che in parte lo facevamo anche noi, la mattina leggevamo l'Unità, Rinascita o noi, oppure i giornali di partito, e poi cominciavamo a fare le discussioni di politica, no? Quindi questa cosa ci può pure essere, ma la cosa sconcertante è che non riusciamo ad andare avanti, cioè generazione dopo generazione rifacciamo gli stessi errori e ripetiamo gli stessi comportamenti, cioè se noi andiamo a vedere i comportamenti di un cittadino romano, di un cittadino di oggi, cambiate le tecnologie, cambiate tutto il resto, ma il modo di ragionare rimane lo stesso, cioè i parametri, gli schemi con i quali ragioniamo sono gli stessi, è come dire che percepiamo in base al tempo, la categoria del tempo e dello spazio, no? Cioè lì mettiamo tutte le cose che noi vediamo, sentiamo, e così vale per tutto il resto, cioè noi li mettiamo in certi spazi che sono sempre gli stessi, per cui questa tendenza a ripetere a pappagallo le cose che altri dicono c'è sempre stata, c'è, continuiamo a farlo pure rendendoci conto che è dannosa, no? Che è una stupidaggine, però continuiamo a farlo, e i politici continuano a parlare a pappagallo e gli elettori continuano a votarli, cioè non riusciamo a fare passi in avanti, questa è la cosa che mi sconcerta.
1: Però che vanno a votare sempre meno, no Giulio?
0: Ma sembra uguale, insomma, no? Le cose che si facevano durante il fascismo si fanno adesso, cioè i modi di ragionare, poi togli le cose che sono del momento, cioè i caratteri della moda, diciamo, no? La moda del momento, se tu togli la moda i comportamenti sono sempre gli stessi, persino le parole a volte sono le stesse.
1: Sì, a votare, insomma, anche nell'ultima tornata elettorale amministrativa meno del 50% degli aventi diritto ci è andato poi alla fine, no? Cioè, non è, voglio dire, che tutto questo...
0: Ma perché questo poi andare a votare non serve più, noi stiamo eliminando le cose che non servono più, cioè andare a votare non serve più perché poi non vedi l'effetto, no? Che tu produci andando a votare. Al referendum c'è stata più partecipazione perché vedi l'effetto, no? Cioè capisci che tu hai votato per una cosa e hai determinato l'esito
1: a cui si è giunti,
0: no? Quindi, se tu capisci invece, pensi che sia inutile, noi tendiamo a economizzare, no? Cioè a fare economia di tutto, e le cose che non servono non le facciamo.
1: Questa tendenza ad andare a votare sempre di meno, quindi non è una cosa che verrà arginata, anzi continuerà questa
0: Fino a quando non ci dimostreranno che andare a votare serve a qualche cosa.
1: Perché tutto quello che si è detto in campagna elettorale, anche da parte di quelli che governano adesso, non si è poi tradotto in realtà, no?
0: No, infatti,
1: però nello stesso tempo,
0: succede ormai, siccome è consuetudine, che le cose si dicono in campagna elettorale e poi non vengono realizzate o rispettate, gli impegni assunti non vengono rispettati, allora dici, ma perché vado a votare? Poi se c'è uno schieramento di destra, uno schieramento di sinistra, più o meno le cose sono sempre le stesse, allora cioè, non ci vado a votare, che ci vado a fare? Insomma, no, questo è lo stato dell'arte. Dopodiché, quando gli elettori capiscono che andare a votare ha un significato, serve, e visto come si alzano le percentuali, no?
1: Certo. Senti, io ti ringrazio, siamo giunti al termine di questo.
0: Va bene, ci sentiamo, speriamo la prossima settimana. Buon fine settimana.
1: Buona fine settimana anche a te. E a giovedì prossimo.
0: Ok,
1: grazie.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ciao. Allora, salutiamo Giulio Cesare Proietti, queste riflessioni serrate del giovedì mattina, che fanno parte della tradizione anche di quasi cinquantennale di Radio Galileo. Giovedì prossimo con Giulio Cesare Proietti. Adesso ci fermiamo un attimo.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Tra poco un'ampia edizione del nostro giornale, un'ampia edizione sportiva del giornale. No, tanto per ricordare, perché poi mentre parlavamo sono andato a fare la mia bella, non ricordavo il nome, quando Hitler viene insomma incaricato di diventa cancelliere insomma in Germania, viene appoggiato da un esponente molto noto del mondo moderato, e non mi ricordavo come si chiamasse, quindi poi alla fine diviene si chiamava Franz von Papen, era un politico conservatore moderato che contribuì alla nomina di Hitler a cancelliere nel 1933, ritenendo, ecco il grande errore che spesso il mondo cosiddetto moderato, no? Che si sente superiore, moderato e conservatore che si sente un po' superiore, di gestire gli eventi quasi con, per diritto divino, ritenendo di poterlo controllare dall'interno del governo. E abbiamo visto come è andata a finire. Quindi certi fenomeni non vanno presi alla leggera, pensando che poi tanto noi siamo superiori, riusciamo a controllare tutto e non ci sfuggirà nulla di mano. E invece lì andò in modo diverso. E anche in Italia accadde su per giù la stessa cosa. Il mondo monarchico, moderato e conservatore fu quello che mise al potere, che mandò al potere Benito Mussolini. Poi fu abile lui non solo a conservarselo il potere, ma anche a farlo diventare un regime. Ci fermiamo.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Quando torno al mio paese.
4: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
5: Torni sempre al tuo paese!
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo Messi, Mbappé e Haaland, al Mondiale entra in scena un altro bomber. C'è la doppia firma di Harry Kane nel debutto vincente dell'Inghilterra sulla Croazia. Partita subito vibrante. Un errore di Modric causa un rigore per l'Inghilterra. Kane si fa parare il tiro da Livakovic, che però si muove in anticipo. Sulla ripetizione il capitano non sbaglia. Pari del Comasco Baturin, ancora segno Kane, ancora pari di Musa, tutto nel primo tempo. Nella ripresa dominio inglese, Bellingham e Rashford fissano il risultato sul 4-2. Nello stesso girone, Ghana-Panama 1-0, gol in pieno recupero di Henrique. Deludente l'esordio di Cristiano Ronaldo e del Portogallo, fermato sul pari dal Congo. Subito avanti con João Neves al 6° minuto, i lusitani subiscono il gol del pari di Wissa nel recupero del primo tempo. Il risultato non cambia nella ripresa, finisce 1-1. In testa al girone va la Colombia, vittoriosa sull'Uzbekistan di Cannavaro. Sudamericani in vantaggio con Muñoz, pari di Faisulayev, Luis Diaz e Campas firmano il definitivo 3-1. Si è chiusa così la prima tornata di gare della fase a gironi. Stasera scatta il secondo turno. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Basket, la netta vittoria di martedì in gara 3 della Reyer Venezia ha allungato la finale scudetto contro Milano, che è sul 2-1 nella serie. Stasera altro match point tricolore per l'Olimpia, attesa alle 20 al Taliercio. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca, l'Italia torna in campo oggi nella seconda tappa della Nations League femminile nelle Filippine. Alle 14, azzurre opposte alla Serbia, che il CT Velasco inquadra così.
7: Una partita molto difficile, certamente, perché la Serbia è praticamente al completo, le manca solo Boscovic e Maia, che penso che giocherà solo l'europeo, non lo so. Però per il resto ci sono tutte, una squadra molto forte che sempre ci ha creato delle difficoltà anche quando avevamo tutte le titolari. Sarà un, non so se prova, però sicuramente è una partita che ci farà crescere.
6: Tennis al torneo di Halle, Sonego eliminato al primo turno da Shelton. Oggi torna in campo Mattia Bellucci, dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo, Bublik, affronta negli ottavi il belga Collignon. Ciclismo, aperto dall'assolo di Pogačar, vittorioso nella prima tappa dopo una fuga solitaria di 70 km. Il Giro di Svizzera propone oggi la seconda frazione, 144 km, con partenza e arrivo a Locarno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 11:09 a Radio Galileo, a te di Giovanotti.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti

Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 9.40 sul raccordo Terni-Orte all'altezza di Narni, coinvolti 3 mezzi. Un camion adibito al trasporto di surgelati per cause in corso di accertamento si è ribaltato finendo sopra ad una autovettura. Tra le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave e affidate alle cure del personale del 118, 3 le persone scusate. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Sono le 11:14 a Radio Galileo, l'ultima parte del nostro autobus di 18 giugno.

Dopo il grande successo all'ultima edizione del Festival di Sanremo, questa è la proposta estiva di Samurai J, Flamenco Paranoia. E noi parliamo proprio di Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe rivoluzionare il format con una novità clamorosa, una serata dedicata all'Eurovision. E Carlo Conti in merito, insomma, si è espresso in merito, ha rotto il silenzio. Se ci sarà questa variazione, dice Carlo Conti, vuol dire che hanno ritenuto giusto farla. L'importante è che ci sia sempre la gara delle canzoni e della buona musica italiana. L'ipotesi di una serata dedicata all'Eurovision infatti era emersa nei mesi scorsi come strategia per rilanciare l'interesse verso il contest europeo dopo le polemiche degli ultimi anni sulla rappresentanza italiana. Poi Carlo Conti parla del passaggio di consegne tra lui e Stefano De Martino, nuovo direttore artistico del festival. Dice: Stefano non ha bisogno di consigli e benedizioni. Lui e il suo gruppo sapranno fare al meglio, portando nuova linfa e nuove idee. Oltre alle dichiarazioni sul futuro del festival, Carlo ha condiviso la sua soddisfazione per il successo delle canzoni uscite dalla sua edizione. Una delle più grandi soddisfazioni è quando sali in macchina e cominci a sentire le canzoni del festival. E ha citato Ossessione di Samurai J come esempio di brano diventato un tormentone. Un aneddoto curioso ha poi raccontato Carlo Conti. Quando vinse Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, abitavo a Roma. E quando portavo il bimbo a scuola, la canzone durava esattamente il tragitto da casa all'asilo. Evidentemente si è lavorato molto bene. Festival di Sanremo 2020.

Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

Roberto Vecchioni, Roberto Vecchioni e Teresa De Sio, il violinista sul tetto. È stata pubblicata l'ultima edizione della classifica dei migliori atenei del nostro paese. Devo dire che insomma la nostra meravigliosa Italia delle università con un risultato che nessun altro in Unione Europea può vantare. Tra i grandi sistemi universitari dell'Unione Europea, l'Italia è l'eccezione. In altre parole, l'Italia è l'unico paese europeo con più università in crescita che in calo, mentre Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi vedono la netta maggioranza dei propri atenei arretrati. Entrando nello specifico, il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo, salendo di 11 posizioni rispetto allo scorso anno, raggiungendo l'87° posto mondiale. L'Università La Sapienza raggiunge il 111° posto mondiale, il miglior risultato della sua storia, guadagnando ben 112 posizioni rispetto al 2017. L'Alma Mater Studiorum, l'Università di Bologna, sale al 123° posto in classifica, in crescita di 85 posizioni nell'ultimo decennio. Bene anche l'Università di Padova, che registra uno dei progressi più significativi del sistema, passando dal 336° posto al 204° posto mondiale. Il Politecnico di Torino raggiunge il miglior piazzamento mai ottenuto, salendo dal 305° al 206° posto, quindi più 99 posizioni. Nel complesso, le 5 università italiane meglio classificate hanno migliorato la propria posizione di almeno un terzo nell'arco dell'ultimo decennio. Se più della metà degli atenei italiani migliora la propria posizione, la maggior parte dei grandi sistemi europei arretra. Tra i sistemi universitari dell'Unione Europea con più di 10 università classificate, solo l'Irlanda e l'Austria registrano un saldo tra atenei e il miglioramento. Si tratta comunque di sistemi universitari più piccoli. Gli specialisti si chiedono se l'Italia riuscirà a trasformare la qualità e la reputazione delle sue università nella capacità di attrarre, trattenere e richiamare talenti. Speriamo di sì. Allora, andiamo avanti con la musica. Sono le 11:39 a Radio Galileo di questo caldissimo giovedì di giugno.

Mezzogiorno meno 10 e parliamo di pizza. Allora, la pizza è un alimento quasi completo perché apporta carboidrati, proteine e grassi, quindi è un primo e un secondo piatto insieme. Per rendere maggiormente equilibrato il pasto si può aggiungere una porzione di verdure grigliate oppure un'insalata, ricche di fibre che rallentano l'assorbimento degli zuccheri e dei grassi piuttosto che altri condimenti che aumentano la quota di amidi, rendendo il pasto ancora più sbilanciato. Gli esperti in nutrizione consigliano di consumare la pizza massimo una volta in settimana. Ha infatti un carico calorico e glicemico elevato e in alcune varianti particolarmente farcite può contenere una quota importante di grassi. Inoltre, mangiare la pizza spesso, mettendola in tavola in alternativa a cibi meno elaborati, rischia di rendere la dieta quotidiana meno bilanciata. La pizza può essere consumata sia a pranzo che a cena. In alcune circostanze però, come nel caso in cui si soffra di insonnia, bruciore o reflusso, è meglio preferirla nel pasto di mezzogiorno per via del suo elevato contenuto di grassi e di sodio che potrebbero influenzare in modo negativo il sonno.

0: 10:56. Giorgio è già pronto per iniziare il mercatino, credo, giusto?
1: Forse.
0: Forse. Ma fa caldo,
1: quasi,
0: eh?
1: Via.
0: Fa caldo, volevo dire.
1: Manca solo qualcosa.
0: Che manca?
1: No, dico, devo ancora archivio. So.
0: Certo, aprire il tutto. No, dicevo.
1: Ero appendicato.
0: Vero? Ci credo, con
1: sì,
0: questo
1: so,
0: caldo.
1: Andato...
0: Sì.
1: Dopo una trasmissione molto vivace, no?
0: Così. Sì, sì.
1: Scambio di opinioni, no? Cose, suggestioni. Con Giulio sono stato qualche minuto a sistemare alcune rubriche.
0: Sì, ho visto, andare, visto, no? Sì, sì.
1: Mi sono sbizzarrito lì. Dopodiché mi è preso, come dire, una sorta di abbiocco.
0: Sì.
1: Mi è calata la pressione.
0: Sì.
1: Qualcosa di, boh,
0: e la palpebra anche, oltre alla pressione.
1: La palpebra si è andata così a mezza.
0: Sì. Quindi hai avuto questa, questo calo di zuccheri.
1: Le
0: che...
1: persiane degli occhi sono calate un po'.
0: Mm.
1: E dico, vabbè, adesso mi stendo un attimo.
0: Sì.
1: Poi sono stati due gli attimi, tre.
0: Sì.
1: Alla fine qualcosa mi ha richiamato un po' al dovere, no?
0: Certo, bene,
1: all'ordine.
0: Meno male.
1: Dico, perché sennò che penserà Nadia, che penseranno quelli che seguono il mercatino, no?
0: Certo, certo. Invece eccolo qua, Giorgio si è ripreso adesso piano piano, no?
1: Piano piano.
0: Con calma, piano. Con questo caldo non si può andare di corsa. Adesso con
1: sì,
0: calma iniziamo il mercatino.
1: La mia fortuna è che sono in posto fresco, eh?
0: Ecco.
1: Anche troppo.
0: Che troppo. No, vabbè.
1: Sto proprio sottoterra praticamente.
0: Sì, no, ma dico, ci lamentiamo già del gran caldo, eh?
1: La catacomba di casa mia,
0: sì. Ci lamentiamo già del caldo a giugno, però
1: ma
0: effettivamente
1: non c'è meglio di no, dai.
0: Però effettivamente, insomma, le temperature sono sopra la norma, dice che arriverà ancora, insomma, si alzeranno ancora queste temperature nel fine settimana, beh, via, un giugno,
1: sì,
0: caldo.
1: Saranno contenti quelli che organizzano
0: che
1: le sagre, no?
0: Certo, perché c'è sempre l'incognita, no, del tempo, il rischio pioggia, quindi voglio dire, per queste persone, per questi volontari, beh, sta andando bene, devo
1: cioè,
0: dire.
1: Stai organizzato per un anno.
0: Sì,
1: organizzi,
0: sì.
1: Cerca di dare il meglio, no?
0: Sì.
1: Possibile, immaginabile, poi tacchete. Dice, ma fammi piove stasera.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Un anno e stai lì a pensarci bene.
0: Sì, è va vero, bene. Succede, può
1: sì.
0: succedere. Va bene, sì. Allora.
1: No, io solo voglio fare i complimenti. No, no, veramente, non lo dico senza. Ma quello che sta facendo Michele Rossi e la sua organizzazione per il concerto di Patti Pravo è qualcosa di.
0: Sì, è vero,
1: come
0: è
1: dire,
0: vero.
1: Come ci dorme la notte?
0: Anche secondo
1: e
0: me.
1: E i cappellini, è quello.
0: Sì, sì, sì. Poi lo vedi, proprio... Michele, che gira con questa bici che va a sistemare anche i vari
1: sì,
0: cartelloni, li
1: una...
0: gira, li cosa. Sì, sì.
1: Il suo sorriso viaggiante. Che
0: sì,
1: dice,
0: sì, sì, sì. Allora, sì.
1: Venite, correte numerosi.
0: Sì, è vero, è vero, è vero.
1: Sembra quasi un organizzatore di un evento circense, sai?
0: Sì. Sì, sono d'accordo.
1: Sono i circhi che fanno queste cose.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Sì, è vero. È vero.
1: Una volta pensa, facevano la sfilata quando arrivava il circo, no?
0: Sì.
1: La sfilata con addirittura gli elefanti.
0: Vero, è vero.
1: Una volta in via Mazzini arrivano sti elefanti, arrivano in piazza Tacito. C'era la fontana
0: voglio dire,
1: aperta,
0: certo.
1: Che, insomma, con l'acqua era caldo tipo oggi.
0: E certo.
1: L'elefante gliela faceva più. Che faccio? Ha visto l'acqua.
0: Dice adesso mi tuffo.
1: Ha preso.
0: E vado.
1: È salito, è nato dentro la fontana.
0: Sì, sì.
1: Io ho le foto, qualcuno pensa ha pubblicato le foto, non ci credevo, diceva sta intelligenza artificiale.
0: Sì, pensavano ad un fotomontaggio, invece no,
1: ma
0: è vero, è successo realmente.
1: Questa è un'intelligenza animale.
0: Sì. È vero,
1: la bestia che vede l'acqua,
0: l'istinto,
1: è
0: certo.
1: L'acqua.
0: Sì, sì, acqua da bere per rinfrescarsi. Sì, è vero, è vero, è vero.
1: E lo metto circense è dovuto andare a recuperare pure lui, è entrato nella fontana sopra i mosaici a portare via, se ne voleva andare,
0: ci credo.
1: Non te dico, e le foto lo testimoniano, immediatamente è una folla, tanto scappano fuori improvvisamente tutte quelle persone in un'ora del giorno, così senza vrum, pieno, tutti intorno alla fontana a vedere queste elefanti. No, non è passato col cappello, lo metto per raccogliere,
0: sì.
1: No, perché sai, uno spettacolo in fondo, no?
0: Sì, vero,
1: fuori
0: vero.
1: Programma,
0: sì,
1: uno poteva dire vabbè, capitalizziamolo in qualche modo, no?
0: Sì,
1: niente,
0: infatti
1: è una cosa così.
0: Va bene, questa, insomma, questa poi è uno scatto che
1: non lo so, ma credo che le foto le abbia fatte Enrico,
0: Enrico Valentini, sì, ha fatte lui le foto, sì.
1: Da grande fotoreporter,
0: sì,
1: aveva quasi un sesto senso, Nadia.
0: Sì.
1: Stava dove serviva.
0: Sì. Stare nel punto giusto al momento giusto.
1: Incredibile,
0: no?
1: Sembra che, cioè, questi geni,
0: sì,
1: del fotoreporter, quindi giornalisti dell'immagine praticamente, quelli bravi,
0: sì,
1: insomma, già arriva Brigitte Bardot a piedi lungo, tac,
0: c'è Enrico che è pronto, sì, è vero, sì,
1: lui che chiappa le foto, alcune sta, in alcune lei sta in posa con gli altri,
0: sì,
1: in altre no, insomma, no, una cosa pazzesca,
0: sì,
1: che bravi,
0: bravo,
1: cioè un'altra per esempio che anche lì ho pubblicata colorandola, Papa Giovanni XXIII veniva da Loreto e andava verso, non so, Roma, Assisi, non so bene dove andava, sta andando da un'altra parte. Ma non è come adesso che il Papa sta sempre in giro. Noi abbiamo avuto papi girandoloni, no?
0: Sì, chi più buono, chi meno, sì, sì, vero?
1: Sì, beh, Giovanni Paolo II, insomma, non si sa quanto ha viaggiato. Papa Giovanni XXIII, che era anche un po' anziano, si sparge la notizia che passa per Terni, per la stazione di Terni.
0: Ok, no? Sì.
1: Allora, ti descrivo, poi se qualcuno va a vedere, dice, ma non è vero, non si è fermato, non era vestito di bianco, era vestito di rosso, cioè robe che sa la gente quando ricorda mischia le cose, no? Non si sa che cosa.
0: Sì, sì.
1: Pure io ci sono andato, a poca distanza, abitavo allora, tutto sommato, no? Andava a vedere sto papa che passava,
0: sì.
1: La foto naturalmente è ferma nel senso che Enrico Valentini fa la foto del papa che sta al finestrino a benedire,
0: sì,
1: ma il papa non si fermò, cioè il treno non è che si ferma,
0: certo, era in transito,
1: piano,
0: passava
1: piano.
0: Sì,
1: piano piano quando andava, siamo nel 62 mi pare, 61-62 periodo, quella. Piano piano lo fotografa, sembra fermo. Allora uno ha scritto: no, non si è fermato il papa, non è possibile, questa foto non è falsa. Come se un fotografo bravo non riesce a fare una foto di una persona su un treno che va pianissimo. Ma perché andava pianissimo il papa? Perché non voleva fare, cioè era pericoloso, no? Si ferma, tutti vanno verso il papa per farsi toccare, sperando nel miracolo. Poi qua un bambino credo che gli abbia anche accarezzato la testa dal finestrino, c'aveva il papà, glielo porge, vabbè. Però piano piano camminava, no? Piano piano,
0: sì,
1: il treno,
0: sì.
1: La cosa simpatica è che sul treno c'era Mintore Fanfani con lui, non sa perché il leader democristiano accompagnava il papa, gli faceva così l'accompagnatore ed è passato. Ma tu, la cosa simpatica sono i ricordi che si intrecciano,
0: sì.
1: E quello che dice che non era vestito di bianco, quell'altro che c'aveva questo, quell'altro che non si ferma, quell'altro che, io mi diverto tanto,
0: sì.
1: Capisce?
0: Però comunque è bello, sono belle queste.
1: Un poco, però, vabbè.
0: Sì, no, però è bello rivedere queste foto, insomma, la storia della nostra città, no? Questi piccoli. Bello, bello. E poi insomma vedo che le persone, io c'ero, mio padre c'era, a me ha sfiorato la testa, bello, bello ricordare questi momenti.
1: È vero, non andava a Loreto, non veniva da Loreto, ma non andava di qua, no andava a Roma, andava di qua.
0: Vabbè, però dai, è interessante, follie. È bello aprire
1: simpatiche
0: questi.
1: Follie.
0: Sì, belle, ci piacciono.
1: Adesso c'è la fascia, me ne sono passata, scusami.
0: Ma no, niente, perché?
1: Di te,
0: no, no, ma è un piacere. Poi con questo caldo, dai, uno si fa due chiacchiere, no? Come chi fa due chiacchiere al bar? Noi le facciamo qua. No? A domani. Ciao.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Incominciano le fere quando torno al mio paese.
5: San Liberato di Narni in festa dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
6: Torni sempre al tuo paese!
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian. Ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina. Anche a Bruxelles, come ieri a Evian, sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6.50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Allora, eccoci qua, eccoci insieme per intanto ricordare anche i nostri numeri di telefono, che sono il 40 2501 59 151, prefisso 0744, 334 92 10 852. Io ogni tanto avrò dei cali di voce, perché insomma ora non sono completamente risanato quindi ci siamo, però cerchiamo di farla bene la trasmissione. Dio salve, buongiorno, mi scrivono. Dice: salve, buongiorno, volevo pubblicare un annuncio, cerco LP anni 80-90, genere rock, grunge, wave, punk, pagamento in contanti, anche collezione privata, massima serietà. Il numero è 333 8954 524, 333 8954 524, il numero. I nostri contatti sono il 40 2501 59 151, 334 92 10 852, 334 92 10 852, sono i nostri contatti telefonici per chi volesse insomma pubblicare annunci, raccontarmi una storia, barzellette, pettegolette, tutto quello che volete, insomma. Quindi cerchiamo di passare piacevolmente questo tempo in modo utile, anche divertente, insieme. Duilio cerca con urgenza una badante automunita nella zona di Narni, 24 ore su 24. Ok, Duilio. Il numero di Duilio è 0744 726383.

0: rilassante, ancora un errato acquisto, ammortizzatori anteriori nuovi Morro, Lancia Dedra e Delta anni 90, prezzo interessante. Il numero di Marco è 345-0809-176, 345-0809-176. Tiziano cerca un serbatoio per un trattore Same Explorer 60, il numero è 333-3195-545, ripeto, 333-3195-545. Ruggero vende un asino con tutti i documenti in regola, un asino Martina Franca maschio di circa 10 anni, di ottimo carattere. Il numero è 349-090-5621, 349-090-5621, il numero di telefono di Ruggero.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
0: Avete ascoltato adesso lo spot sismanese? Siccome si ricomincia oggi, e si ricomincia alla grande, poi manderò anche una canzone di Irene, che oggi c'è Irene Grillo. Sì, è tutto confermato. Per saperne di più, ritelefono ad Umbro Selvetti, tra gli organizzatori della festa di Sismano, questo bellissimo castello che è una frazione del comune di Avigliano Umbro. Buongiorno, sei impegnato, no Umbro?
3: Sì, c'è da fare. Buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori, ciao.
0: Stai impegnato, sento che stai a spadellà, che stai a fare? In cucina, dove stai?
3: Sto qui in piazza da una sistematina, perché come sai stasera si riprende anche con le danze, con Irene Grillo, quindi che tu conosci, che voi conoscete come Radio Galileo benissimo.
0: Certo.
3: E quindi deve stare tutto in ordine, se no poi
0: stasera verrà un sacco di gente, perché Irene, tu sai, ha un fan club incredibile, di ammiratori.
3: Sì, lo so. Irene è una nostra amica carissima, perlomeno per quanto

0: mi riguarda, io sono tantissimi anni che propongo la musica di Irene qui a Sismano, trova sempre.
1: E lei ci tiene tanto a venire lì. Senti, ma in taverna tutto bene, tutto a posto?
0: La taverna sì, in questa prima, diciamo, i primi giorni è andata benissimo secondo noi, anche perché gli spazi sono quelli che sono e quindi siamo molto soddisfatti. Oggi è una giornata bellissima, quindi credo che stasera si starà veramente bene fuori in piazza, e in taverna le donne stanno già preparando i sughi e quant'altro, quindi per
1: la strappatella, soprattutto
0: per la strappatella contadina
1: che è la vostra grande specialità, questo che è stato riscoperto. C'è lo zampino,
0: ci abbiamo anche gli gnocchi al sugo rosso, quindi con la carne, ci abbiamo anche gli gnocchi col sugo bianco, con salsicce, con i funghi e quant'altro.
1: Tanti che proponiamo pasti, almeno proponiamo farcite, sì. Primi piatti e secondi piatti, insomma.
0: Sì,
1: e il dolce. Sì, beh, questo è il menù. Sì, ma la strappatella, cioè c'è stato lo zampino della frasca, no? Di Maria Rita.
0: Beh, Maria Rita è, diciamo, la responsabile un po' sia dell'invenzione di questo piatto che poi della cucina e tutto il resto. Ma diciamo che la strappatella è una caratteristica delle famiglie contadine.
1: È stata riscoperta, insomma, attraverso.
0: Ecco, è una riscoperta perché era acqua e farina e pomodoro. Pomodoro e spezie, quelle necessarie per il sugo, no? Però era un pasto molto povero e molto semplice che i contadini si potevano tranquillamente permettere. Era questa un po' la cosa.
1: La cosa strepitosa è il sugo, perché è veramente un sugo fantastico.
0: Sì. Beh, lì Maria Rita ci mette tutte quelle spezie che sono necessarie, odori, profumi, eccetera, per renderlo veramente gradevole, ecco.
1: Senti, ma quindi abbiamo detto antipasti, pizze al testo, farcite, salsicce con prosciutto, salsicce e verdura. Anche sì. Questa, diciamo, è una tradizione, tra virgolette, povera, ricca.
0: Beh,
1: secondo me.
0: Le pizze, voglio dire, era acqua e farina, quindi è lo stesso imbalzo della strappatella, non più nemmeno, quindi... quindi era una, quando si faceva il pane nelle case, prima mia c'erano i fornai qui nelle zone di campagna, e quindi le famiglie contadine o anche le famiglie a gruppi facevano, scaldavano il forno, facevano il pane, 2, 3, 5, 6 filoncini di pane, e quindi con la pasta che rimanzava ci facevano la pizza, che era un po' il pranzo o la cena a seconda dell'orario.
1: La spaccavi in due, dentro la faccia ci mettevi
0: e poi ci mettevano quello che c'avevano, il formaggio di pecora, c'avevano magari la barbazza, c'avevano la spalletta, c'avevano il prosciutto, quello che trovavano mettevano dentro e la farcivano.
1: Poi se la mettevi quando la pizza la schiacciata era
0: la
1: abbastanza calda,
0: poi,
1: quando ci mettevi il prosciutto da un tempo che c'aveva una bella, una maggior percentuale di grasso, che era
0: di grasso, che era quello più buono,
1: più buona, se scioglieva un po',
0: col calore dell'umbro.
1: Tu sei più giovane di me, ma io da ragazzino l'unica cosa che mangiavo, guarda, quando faceva il pane mia nonna, era una festa.
0: Era sì, poi si staccano quei pezzettini che rimanevano, erano proprio croccantissimi, caldi, era uno spettacolo.
1: Nonno poi faceva un vinello Cerasolo, che sembrava una bibita, altro che quella lì americana, insomma. Vabbè, andiamo avanti.
0: Che belle tradizioni.
1: Strappatella alla contadina, dicevamo, ci sono gnocchi di due modi.
0: Due versioni, sì.
1: Al sugo.
0: Rossi, sì, rossi con, diciamo, alla... gnocchi al sugo umbro, ma di fatto
1: cioè,
0: ci sono,
1: sugo
0: c'è la salsiccia, c'è la carne,
1: tu le chiami umbro, sugo tuo,
0: sì.
1: Fai tu il sugo. E poi ci sono gli gnocchi al profumo di bosco,
0: sì, quelli appunto ci sono la salsiccia, ci sono la i funghi e quant'altro, insomma, ecco. Poi se magari uno li vuole in bianco, li vuole in altre soluzioni, la cucina è sempre a disposizione, basta chiedere.
1: Poi fra l'altro ci sono tutti i volontari che sono anche ragazzini giovanissimi che sono,
0: la maggior
1: che
0: parte,
1: sono un amore,
0: sì.
1: Guarda, sono un amore. Veramente arrivano, ci tengono poi a fare.
0: Quindi Giorgio lo aspettiamo insieme ai suoi ascoltatori.
1: Sì, come no, come sai. Allora, poi in secondi piatti qui c'è braciole, salsicce, patate fritte, contorno, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: E poi c'è anche il piccione arrosto con
0: il piccione
1: insalata.
0: Arrosto, sì, sì. Questa pure ormai sono un paio d'anni che noi lo proponiamo e sta andando molto bene. Li vendiamo all'azienda agricola qui vicino a noi, e quindi è a chilometro zero.
1: Sì.
0: E, sono buoni, sono cotti arrosto, quindi sullo spiedo. E veramente è una bella intuizione che anche qui ci ha avuto sempre
1: la porzione è mezza piccione.
0: È mezzo piccione perché certo chi prende l'antipasto, chi prende le strappatelle e gli gnocchi, poi ci mangia mezzo piccione, insomma. Beh, è una bella cena.
1: Poi va a ballare, poi, per smaltire, va, no?
0: Poi chi non vuole prendere il primo l'antipasto può prendere anche due porzioni di piccione, non è un problema questo.
1: Sì, come no?
0: Basta chiedere.
1: Basta chiedere. Allora, la taverna dove sta? Prima del paese?
0: La taverna sta, sì, 50 metri prima del paese, quindi prima della piazza dove si balla, e si parcheggia lungo la strada o nei posti indicati, e è al coperto, quindi a parte oggi non c'è questo problema di cattivo tempo, però ecco, noi siamo in una struttura fissa e quindi non senza margine di rischio qualora, ecco, magari salta il vento, saltano le cose, quindi siamo bene.
1: Prenotare, bisogna prenotare, giusto?
0: Beh, preferibile per evitare la fila, più soprattutto,
1: ecco.
0: Si fa mangiare tutti, però magari no, se uno arriva presto poi non trova posto, aspetta al secondo turno, magari passa un'ora e mezza, e quindi è preferibile chiamare al numero che tu hai sulla locandina.
1: Sì, ma se me lo dici tu, perché
0: io adesso a memoria però mi diventa difficile perché...
1: aspetta,
0: non c'ho sotto mano la locandina.
1: Allora, intanto c'è il 379, giusto?
0: Penso di sì.
1: 22 34 331.
0: Sì,
1: 379,
0: sì.
1: 22 34 331. Questa
0: sì. Basta chiamare, le persone vengono subito avvertite se va bene oppure se c'è qualche cambiamento. E ecco.
1: Senti, poi domani, dunque, la cosa c'è fino a domenica, no?
0: Fino a domenica, però ci abbiamo queste tre sere, oggi Irene Grillo, domani ci abbiamo Argento Vivo, poi sabato ci abbiamo Fabrizio Simpatici Italiani con l'estrazione della lotteria, poi domenica non c'è taverna perché abbiamo una commedia di un gruppo teatrale di Melezzole e dintorni, e l'abbiamo fatta appunto di domenica senza taverna per consentire alle donne e ai ragazzi che stanno impegnati in taverna di poter assistere allo spettacolo teatrale.
1: Sì. Bene, io mi auguro che questa seconda parte della festa vada come la prima, se non addirittura meglio. E
0: certo.
1: E ci vediamo lì allora, va bene?
0: Va bene, ti aspetto. Aspetto a te, aspetto tanti tuoi ascoltatori.
1: Certo,
0: grazie.
1: Insomma, ormai sia un appuntamento imperdibile questo di Sismano. No, poi
0: grazie
1: ci sono
0: a
1: anche
0: tutti gli amici
1: cose,
0: di Sismano.
1: No? Ci sono anche, c'è il brillo parlante. C'è un sacco.
0: Beh, sì, ci sono anche animazioni per per adolescenti o ragazzi. Quindi nei giardini della scuola, proprio di fronte alla taverna, ci sono queste serate che vengono organizzate appunto da ragazzi con la musica loro, con i gruppi che loro ascoltano, che non è quello del liscio, ecco.
1: Però insomma, d'altra parte, è bello che si possano
0: bisogna dare una risposta a tutti, anche perché aiutano, è giusto che
1: e poi saranno i prossimi certo, organizzatori, protagonisti di tutto qua.
0: Saranno loro, certo.
1: Umbro, a te e a tutti quanti naturalmente buona festa.
0: Grazie, grazie Giorgio, grazie della simpatia e di tutta l'attenzione che ci dedicate, grazie.
1: Ciao, ciao Umbro Selvetti per la festa di Sismano, ci tenevo perché insomma poi Sismano, terra di mia madre, insomma, che sarà lì vicino a loro, perché insomma il Camposanto di Sismano non è lontanissimo, sentirà un po' di musica pure lei anche questa sera. Allora, detto questo, non so se devo fermarmi un attimo, no, volevo farvi ascoltare proprio una canzone di Irene Grillo, si intitola La bellezza di una donna. Irene.

Bella, bella voce, bello stile, Irene, Irene Live, Irene Grillo, che stasera, lo ripeto, sta Sisma, no? Quindi potete andare ad ammirarla in tutto il suo splendore. Allora, vediamo un po', Claudio vende vino bianco, vende un caricapresse grande, spacca legna sua famiglia, seminatrice, larghezza 2,25, 17 dischi, attacco a 3 punti idraulica, spandiconcime, moto zappa diesel 14 cavalli, vendesi anche una Mieti Trebbia modello 132 Laverda, il numero è 338-6149-296, ripeto, 338-6149-296. E questo è un annuncio che rileggiamo. Diamo ancora Paolo, che vende una macchinetta elettrica per il taglio dell'erba usata solo due volte a 100 euro, vende due terreni edificabili a Molenano di Stroncone, uno 820 metri quadri 25.000 euro, l'altro 600 abitabili, con un terreno di 1950 metri quadri, terreno agricolo, con ulivi, 15.000 euro, entrambi 25.000 euro insieme. Il numero è 338-1921-075. Ripeto, 338-1921-075 il telefono per quanto riguarda questo annuncio. Arriva Fulminacci, eccolo qua, Fulminacci con Maledetto Me.

maledetto me, era Fulminacci. Sono le 12:40 al nostro orologio e una canzone che diciamo è anche un augurio, la cantano Alfa e Giovanotti, Buon Vento.

Buon vento a tutti. Allora, cerca mobili in regalo, tavolo, sedie, frigo, congelatore, mobili per la camera, cameretta, per tutto l'appartamento, sala da pranzo eccetera, Terni, zona Cospea. Un appello questo di una signora che si chiama Elena, il numero è 345 0248 014, ripeto 345 0248 014, il numero di telefono invece per prenotare alla taverna di Sismano, ve lo voglio ripetere, 379 2234 331, 379 2234 331. Sì, ho detto bene, 379 2234 331 il telefono. Allora, e poi vediamo un po' che cosa posso leggervi. Che Ioana cerca lavoro come badante 24 ore su 24 a Terni per una o due persone. 366 34 20053, 366 34 20053. Marcella vende una bici elettrica con tre ruote con batteria nuova e bauletto, il numero è 320 8169 017, 320 8169 017. Ora vi faccio ascoltare una simpatica canzone che si intitola Gianni Morandi. Questa canzone è uscita da pochissimo ed è stata scritta ed è interpretata da Nicolò Angelo Santi, in arte Nartico.

Eccolo qua, era Gianni Morandi, il titolo della canzone molto simpatica di Nartico, che abbiamo ascoltato anche in diretta qualche giorno fa, proprio ci raccontava di questa canzone. Volevo salutarvi con, vediamo un po', sì, se la trovo al volo, la devo trovare proprio al volo. Stanotte in tutta Italia i maturandi hanno cantato, qui è un rito ormai veramente quasi, no? Propiziatorio, hanno cantato Notte prima degli esami di Antonello Venditti, canzone ormai che appartiene a questo repertorio studentesco, che sottolinea la vigilia di questo rito di passaggio, che non solo un esame di una cosa didattica, no, appartiene alla scuola eccetera, ma anche proprio un rito di passaggio dall'adolescenza all'età adulta, praticamente quasi, anche se rimaniamo sempre un po' bambini tutto sommato. Notte prima degli esami, e ci sentiamo domani.

0: dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura una notizia appena arrivata: secondo i legali di Andrea Sempio, la madre del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata d'urgenza da ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È in rianimazione ma non in pericolo di vita, fa sapere il legale Liborio Catagliotti, che ha detto: questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. Plauso unanime delle cancellerie europee, anche arabe, per l'intesa tra Stati Uniti e Iran, siglata per ora a distanza e domani in una cerimonia in presenza a Ginevra, ma rimangono le incognite, soprattutto sulla posizione di Israele, che ribadisce il no al ritiro dal Libano e ora attacca anche Bruxelles. Alessandro Ciselin.
7: Il memorandum d'intesa per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron, l'omologo iraniano Pezeshkian in patria e il Pakistan conferma. E domani, col sostegno del co-mediatore Qatar, presiederà in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'intesa da parte del vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'Europa prepara la missione nello stretto, guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese, in vista del Consiglio Europeo al via stasera. Obiettivo: accompagnare l'apertura dello stretto di Hormuz al cuore dell'intesa tra Teheran e Washington, anche con operazioni di sminamento. L'intesa prevederebbe inoltre un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli Stati Uniti, l'allentamento delle sanzioni ma anche lo stop alle ostilità tra Israele ed Hezbollah. Va rispettata anche questa parte, sottolinea Mosca, nell'esprimere sostegno assieme a Pechino all'accordo, ma Israele continua a sfilarsi e ribadisce: non ci ritiriamo dal sud del Libano. E ora se la prende anche con Bruxelles. Il ministro degli esteri Saar annuncia lo stop ai rapporti con l'alta rappresentante Callas, che fin qui prudente aveva parlato di apartheid sul trattamento israeliano dei palestinesi.
6: Sentivate del Consiglio europeo, il primo punto all'ordine del giorno sarà il conflitto russo-ucraino, che anche la notte scorsa è proseguito col lancio incrociato di missili e droni. Chiusi stamani precauzionalmente tutti gli aeroporti a Mosca. Bruxelles sarà nuovamente presente Zelensky a incassare il ribadito sostegno dei 27 e il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'esame di maturità 2026, stamattina più di 520.000 studenti alle prese con la prova d'italiano, 7 le tracce. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, ma anche il discorso di insediamento alla Costituente di Giuseppe Saragat. E via social è arrivato l'incoraggiamento della Premier Meloni.
8: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta. Tutte le volte che siete stati fieri di voi, fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. Alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi.
6: Oggi alle 16.30 l'ultimo saluto al cardinale Ruini, morto il 16 giugno all'età di 95 anni. A presiedere le esequie nella Basilica di San Pietro sarà Papa Leone, che ha definito Ruini un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Presente anche il cardinale Matteo Zuppi. Successivamente il feretro verrà trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie, una tendenza che va invertita con urgenza. Così la Presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo ieri al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Sentiamo le sue parole.
9: Questa dicotomia va sciolta, non nella direzione di una demonizzazione del cambiamento, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, sapendolo sapientemente governare con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone, moltiplicare la consapevolezza, dunque la libertà dei cittadini, e sapendo che il lavoro di ciascuno vi è strettamente connesso.
6: Sport, calcio, tra la sera e la notte italiana, quattro partite aprono il secondo turno della fase a girone dei mondiali. Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar, Messico, Corea del Sud. La prima tornata di gare ha intanto emesso un primo parziale verdetto. È il torneo dei bomber. Gerardo De Vivo.
10: Messi, Mbappé, Haaland, Kane, il mondiale ha calato il poker d'assi. Ha iniziato il francese contro il Senegal, una doppietta per diventare a 27 anni il miglior marcatore nella storia della sua nazionale a quota 58. 14 ne ha segnati in tre mondiali di fila. Debutto con due gol anche per Haaland, vittima di turno l'Iraq. 57 gol in 51 partite con la Norvegia, i numeri irrazionali del gigante del City. Terzo in ordine di entrata in scena, Sua Maestà Leo Messi. Tripletta all'Algeria, agguantato Miro Klose, in vetta alla classifica dei marcatori mondiali a quota 16 e siamo solo all'inizio. Al ballo del gol partecipa Harry Kane, ne fa due alla Croazia nel debutto vincente dell'Inghilterra e alimenta il sogno di portare la Coppa del Mondo sotto il Big Ben a 60 anni dalla prima e unica volta. Manca un nome nell'Olimpo dei bomber, Cristiano Ronaldo, deludente come tutto il Portogallo nel pari col Congo. Zero tiri in porta, zero dribbling, zero falli subiti, non pervenuto.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Incominciano le fere quando torno al mio paese.
2: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
1: Torni sempre al tuo paese.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà.

volo. E tutta sola verso un cielo nero nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Salve a tutti e ben sintonizzati su La Luna e i Falò. Siamo pronti per iniziare con le nostre interviste flash.
1: Nome:
2: Daniele.
1: Cognome:
2: Nani.
1: Da dove vieni?
2: Bergamo.
1: Come si intitola il tuo libro?
2: Testamento al pensiero.
1: Chi lo ha pubblicato?
2: Il gruppo Albatros.
1: A quale genere appartiene?
2: Narrativa.
1: Per quale motivo hai deciso di scriverlo?
2: L'ho scritto di getto, in realtà non era destinato alla pubblicazione.
1: Qual è il messaggio che ti piacerebbe trasmettere?
2: La morte è un intervallo definitivo e quindi è molto importante dare valore alla vita e cercare di superare tutti i limiti che ci imponiamo.
1: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
2: È stato un flusso di pensiero che mi ha dato la possibilità di trasformare il mio dolore in vulnerabilità e parlare con me stesso.
1: Chi è il lettore ideale del tuo libro?
2: Penso che sia destinato a chiunque, ma in particolare può essere utile a chi è stato segnato da una perdita importante e vuole ritrovare in quella perdita un motivo per tornare a vivere e sentirsi accompagnato da quella persona che ha perso.
1: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
2: Sono abbastanza eclettico e ho diversi hobby, tra cui vabbè la scrittura. Ad oggi mi sto cimentando con l'intelligenza artificiale anche a creare canzoni dalle cose che scrivo. Mi piace pattinare, mi piace giocare a golf, poi vabbè gli amici e le frequentazioni sempre comunque prime in classifica.
1: Qual è una cosa che ti fa emozionare?
2: Una cosa che mi fa emozionare è quando ho la possibilità di fare un discorso in cui anche l'altra persona condivide un qualcosa di intimo e c'è un confronto che ci spinge a scavare all'interno di noi.
1: Una che ti fa ridere?
2: Diverse, un sacco, soprattutto quando leggo delle persone cade.
1: Una che ti fa arrabbiare?
2: Mi fa arrabbiare l'incoerenza e la bugia. La menzogna è una cosa che mi infastidisce molto.
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Nome:
3: Emilio.
1: Cognome:
3: Palmiero.
1: Da dove vieni?
3: Da Roma.
1: Come si intitola il tuo libro?
3: Dove finiscono le parole, cominci tu.
1: Chi lo ha pubblicato?
3: Albatros.
1: A quale genere appartiene?
3: Sentimentale ed interiore.
1: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
3: Nasce da una verità interiore, dalla nostra verità interiore, quindi c'è sicuramente un qualcosa di profondamente vissuto, sempre in prima persona. Cioè non volevo raccontare solo me stesso sostanzialmente, volevo scrivere qualcosa in cui anche gli altri potessero riconoscersi.
1: Che stile usi per le tue poesie?
3: Diciamo è un mio stile, non mi affido a nessun altro stile, è una cosa che faccio naturalmente, non lo so, glielo saprei dire.
1: Scrivi di getto oppure scrivi e poi correggi?
3: No, le cose essenziali, la struttura, prima viene prefissata nella mia mente, viene costruita, elaborata e poi viene scritta e poi ovviamente viene sempre modellata e modificata in base a tutto quello che poi è tutta la scaletta narrativa con cui viene costruito il libro.
1: Qual è una cosa che sai fare bene?
3: Scrivere e pensare.
1: Una che non riesci a fare e ti dispiace?
3: Disegnare.
1: Una che non riesci a fare ma non te ne importa nulla?
3: C'è poco che non mi importa nulla, ciò che riesco a fare lo faccio con passione, ciò che non mi importa non lo faccio proprio.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Nome:
4: Ginevra.
1: Cognome:
4: De Verzio.
1: Da dove vieni?
4: Olevano Romano.
1: Come si intitola il tuo libro?
4: Imparare a restare, una storia di malattia, paura e speranza.
1: Chi lo ha pubblicato?
4: Il gruppo Albatros.
1: A quale genere appartiene?
4: Narrativo.
1: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
4: Per fare pace col passato.
1: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
4: Anni.
1: Qual è il messaggio che ti piacerebbe trasmettere?
4: Di non arrendersi mai, che nessuna difficoltà è troppo grande da poter essere affrontata.
1: Qual è stata la parte più difficile da scrivere?
4: Ripercorrere il momento in cui ho perso i capelli.
1: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
4: La paura.
1: Stai già scrivendo altro?
4: No.
1: Cosa ha significato per te scrivere della tua esperienza?
4: Liberarmi da quel peso che continuava a trascinarmi giù e sentirmi di nuovo viva.
1: Un tuo pregio e un tuo difetto?
4: I pregi non li so. Il fatto che non perdo mai la speranza. Difetto: sono impulsiva, tanto, troppo, anche nelle situazioni in cui non dovrei esserlo.
1: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
4: Palestra.
1: Una cosa che ti fa ridere?
4: Io quando sto in compagnia dei miei amici.
1: Una che ti fa arrabbiare?
4: Chi non combatte per i propri sogni.
1: Una cosa che ti fa emozionare?
4: Il tramonto al mare.
1: Completa le mie frasi. Io vedo
4: la possibilità di una vita felice.
1: Io voglio
4: avere sempre il coraggio di andare avanti.
1: Io sogno
4: la tranquillità.
1: Io sono
4: tante cose.
1: Ciao.
4: Ciao.
1: No. Nome?
5: Gianmarco.
1: Cognome?
5: Rapisarda.
1: Da dove vieni?
5: Da Catania.
1: Come si intitola il tuo libro?
5: Il mondo dei veterani.
1: Chi lo ha pubblicato?
5: Gruppo Albatros.
1: A quale genere appartiene?
5: Saggistica.
1: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
5: Per arrivare a più persone possibili.
1: Qual è il messaggio che vuoi trasmettere?
5: Messaggio di pace.
1: Cosa racconti nel tuo libro?
5: La mia esperienza professionale.
1: Che lavoro hai fatto per tutta la vita?
5: Il soldato.
1: Cosa significa per te essere un soldato?
5: Amare la patria e la propria nazione.
1: C'è qualcosa che ti ha deluso nel tuo percorso professionale?
5: L'abbandono.
1: E il momento in cui ti sei sentito più fiero della tua missione?
5: Quando tornavo a casa.
1: Quali sono i lettori che vorresti raggiungere?
5: Gli ex militari.
1: Cosa vorresti trasmettere a ciascuno di loro?
5: Che c'è una speranza per tutti.
1: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
5: La scrittura.
1: Un tuo pregio e un tuo difetto?
5: Credere nell'amore, non fidarmi di tutti.
1: Completa le mie frasi. Io vedo...
5: Il futuro, roseo, per me e la mia famiglia.
1: Io voglio...
5: Essere libero.
1: Io spero...
5: Un giorno di potermi sposare.
1: Io detesto...
5: Essere trattato male.
1: Io sogno...
5: Una famiglia.
1: Io sono...
5: Una persona come tutti.
1: Ciao.
5: Ciao.
1: Nome?
6: Veronica.
1: Cognome?
6: Violetto.
1: Da dove vieni?
6: Da Fontaniva, in provincia di Padova.
1: Come si intitola il tuo libro?
6: Come bolle di sapone.
1: Chi lo ha pubblicato?
6: Albatros, il filo.
1: A quale genere appartiene?
6: Narrativa.
1: Descrivi il tuo libro in 3 parole.
6: Morbido, colorato, pungente.
1: Perché dovremmo leggerlo?
6: Perché tocca con mano la realtà.
1: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
6: Incredulità.
1: Hai scritto questo libro più per te o per gli altri?
6: Sicuramente per me.
1: Stai già scrivendo altro?
6: Sì.
1: Ci anticipi qualcosa?
6: Sarà una storia totalmente diversa che va a toccare altri tipi di emozioni.
1: Un tuo pregio e un tuo difetto?
6: La pazienza come pregio e come difetto l'ipersensibilità o la lacrima facile.
1: Qual è il momento del giorno che preferisci?
6: Il mattino presto.
1: E quello in cui di solito scrivi?
6: La sera.
1: Hai mai ricevuto un consiglio assurdo che alla fine si è rivelato giusto?
6: Mai.
1: Qual è il primo libro che ti ha fatto piangere?
6: Paola Mastrocola, E se covano i lupi.
1: Esprimi un desiderio.
6: Vorrei pubblicare anche il secondo.
1: Ciao.
6: Grazie.
1: Nome?
7: Mariangela Falconetti, in arte Mary Hook.
1: Da dove vieni?
7: Galarate, in provincia di Varese.
1: Come si intitola il tuo libro?
7: Sparisci dal mio sogno.
1: Chi lo ha pubblicato?
7: Albatros, il filo.
1: A quale genere appartiene?
7: È una commedia romantica emotiva.
1: Chi è la protagonista del tuo libro?
7: Tamara, dagli amici soprannominata Tamara.
1: Perché?
7: Perché è un po' pessimista, tira fuori il suo lato un po' più disilluso della vita, ma in realtà per me è una pessimista forzata, perché sotto sotto non è per nulla pessimista.
1: Di cosa ha paura?
7: Tamara ha paura di perdere le persone care, della solitudine e di buttarsi in nuove avventure.
1: Riuscirà a combattere queste paure?
7: Assolutamente sì, piano piano, con la forza dei sogni e delle persone che anche da sveglia le fanno compagnia, riuscirà piano piano a cercare di superare queste paure.
1: Quanto c'è di te nella tua protagonista?
7: Emotivamente tantissimo, non perché sia un libro autobiografico, perché non lo è, Tamara vive situazioni molto paradossali, però emotivamente tanto, perché probabilmente nella scrittura, anzi sicuramente nella scrittura, ho raccontato molto di me emotivamente. Chi l'ha letto e mi conosce l'ha confermato.
1: C'è una scena del tuo libro che ti piacerebbe vivere in prima persona?
7: Beh, quella di essere ospitata nel casale Sogno Sondesto, mi piacerebbe viverla.
1: Hai mai pensato di cambiare il finale in corso d'opera?
7: Sì, più e più volte, però alla fine ho ritenuto opportuno terminarlo in questo modo, perché volevo che il focus fosse sempre Tamara, quindi lei e la sua crescita.
1: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
7: Tantissime cose, dipingere, andare in palestra, leggere, guardare la TV, scrivere.
1: Qual è una cosa che ti fa ridere?
7: Mi fanno ridere le commedie romantiche anni 90, tantissimo, i comici, amo molto ridere.
1: Una che ti fa emozionare?
7: Mi emoziono per tantissime cose, perché sono molto emotiva, però lo sguardo dei bambini così innocente, puro, quello mi fa emozionare tanto.
1: Una che ti fa arrabbiare?
7: Le ingiustizie.
1: Ciao.
7: Ciao.
1: Nome?
8: Piera Tanzini.
1: Da dove vieni?
8: Da Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.
1: Come si intitola il tuo libro?
8: Le catene invisibili oltre i confini della paura.
1: Chi lo ha pubblicato?
8: Albatros.
1: A quale genere appartiene?
8: È un romanzo.
1: Descrivi il tuo romanzo in 3 parole.
8: La gioia di cambiare.
1: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
8: Qualche mese, sì, non mi sono dedicata soltanto alla stesura di questo libro, ma sì, mi sono divertita un po' a immaginarlo, un po' così a elaborare incontri che ho veramente avuto e a scriverlo.
1: Qual è stata la parte più difficile da scrivere?
8: Sinceramente non l'ho trovato difficile, è stata una cosa che mi è uscita proprio spontanea di getto, quindi forse poi la parte più difficile è stata rivederlo, così limarlo, correggerlo, ma la stesura è andata proprio in maniera molto scorrevole, è nato da dentro, diciamo.
1: C'è una parte che secondo te risuonerà in maniera molto forte nei tuoi lettori?
8: Allora dipende da chi sono i miei lettori, perché ci sono parti che possono risuonare più con alcune categorie di persone o più con altre. Sicuramente credo che la necessità di liberarsi da certe catene si faccia sentire in tutti. Le catene possono essere anche il tempo che ci viene rubato e la capacità di pensare che ci viene rubata, per esempio ai cellulari, dai social. E un altro tema importante può essere quello del lavoro, che può diventare davvero una catena e una schiavitù se non è il lavoro che facciamo con gioia, che facciamo per amore, o il tema dell'autorità, per esempio. E un altro tema credo importante e che possa risuonare con il cuore delle persone è la necessità di trovare qualcuno, qualcun altro con cui condividere le nostre emozioni, in cui rispecchiarci, con cui creare relazioni profonde e intime.
1: Nel tuo libro incontreremo diversi personaggi, ce n'è uno che ti rappresenta maggiormente?
8: Un po' in tutti c'è un pezzettino di me, chiaramente, probabilmente Aletheia.
1: Esprimi un desiderio.
8: Che questo libro possa essere utile almeno a qualche persona, così come è stato utile per me scriverlo, e che possa aiutare davvero qualcuno a riconoscere le sue catene e a liberarsene.
1: Ciao.
8: Ciao.
1: Nome?
9: Cristiana.
1: Cognome?
9: Facta.
1: Da dove vieni?
9: San Raffaele Cimena, un paese provincia di Torino.
1: Come si intitola il tuo libro?
9: Ettore Museo, no grazie.
1: A quale genere appartiene?
9: Narrativa fantasy.
1: Chi lo ha pubblicato?
9: Albatros.
1: Chi sono i protagonisti del tuo libro?
9: Sono dei ragazzi che più o meno hanno dell'età delle medie, 3 maschi e 3 femmine.
1: Che cosa dovranno affrontare?
9: Dovranno affrontare un percorso all'interno del museo, dove verranno catapultate all'interno delle tele del museo.
1: Quali ostacoli incontreranno?
9: Le loro debolezze, le loro incertezze e le loro paure.
1: Mentre scrivevi il libro, sapevi già come sarebbe finito?
9: No.
1: Hai dovuto eliminare qualche scena in corso d'opera?
9: No.
1: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
9: L'entusiasmo.
1: Tra le opere d'arte presenti nel tuo libro, qual è la tua preferita?
9: La maternità di Tamara de Lempicka.
1: Perché?
9: Perché riporta alle origini e genera emozioni primarie.
1: Qual è una cosa che sai fare molto bene?
9: L'infermiera.
1: Una cosa che non riesci a fare e ti dispiace?
9: La pittrice.
1: Una cosa che non riesci a fare ma non te ne importa nulla?
9: La ballerina.
1: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
9: Ballare.
1: Qual è la prima cosa che ti viene in mente se ti dico cielo?
9: Nuvole.
1: Fuoco.
9: Calore.
1: Casa.
9: Famiglia.
1: Speranza.
9: Fiore.
1: Notte.
9: Riposo.
1: Bianco.
9: Purezza.
1: Ciao.
9: Ciao.
1: Nome?
10: Luigi.
1: Cognome?
10: Scarano.
1: Da dove vieni?
10: Brindisi.
1: Come si intitola il tuo libro?
10: Poesie, pensieri e sfoghi dell'adolescenza.
1: Chi lo ha pubblicato?
10: Albatros il filo.
1: A quale genere appartiene?
10: Poesie.
1: C'è un tema ricorrente nelle tue poesie?
10: Sì, suicidio, l'autolesionismo.
1: Che stile usi per le tue poesie?
10: Uno stile molto diretto e frammentario.
1: Scrivi di getto oppure scrivi e poi correggi?
10: Scrivo di getto.
1: Ti reputi una persona romantica?
10: Sì.
1: Superstiziosa?
10: No.
1: Solitaria?
10: A volte.
1: Tecnologica?
10: Non proprio.
1: Impulsiva?
10: No.
1: Nostalgica?
10: Un pochino.
1: Timida?
10: Sì.
1: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
10: Suonare.
1: Che strumento suoni?
10: Pianoforte.
1: Che cosa ti piace suonare di solito?
10: Musica romantica, del periodo romantico, quindi Chopin, per esempio.
1: Il tuo brano preferito?
10: Da suonare, studio jazz di Capustin.
1: Qual è il posto più bello in cui sei stato?
10: Le Maldive.
1: E la meta del tuo prossimo viaggio?
10: Parma.
1: Esprimi un desiderio.
10: Vorrei riuscire ad arrivare a tante persone con la mia poesia.
1: Cosa vorresti trasmettere loro?
10: Vorrei che arrivasse, che risvegliasse un po' di coscienza.
1: Ciao.
10: Ciao, salve.
11: Nome?
12: Francesco.
11: Cognome?
12: Agostaro.
11: Da dove vieni?
12: Vengo da un paesino della Sicilia, di nome Gratteri.
11: Come si intitola il tuo libro? Il
12: mio libro si intitola Il lume a petrolio, la traccia d'un vissuto dolce e amaro.
11: Chi lo ha pubblicato?
12: Albatros.
11: A quale genere appartiene?
12: Narrativa.
11: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
12: Per trasmettere delle emozioni.
11: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
12: Un anno e mezzo, forse di più.
11: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
12: La creatività della scrittura, della parola.
11: Qual è la parola chiave del tuo libro?
12: Ricordo.
11: Stai già scrivendo altro?
12: No.
11: Chi pensi che sia il tuo lettore ideale?
12: Soprattutto i giovani.
11: Cosa vorresti trasmettere ai lettori più giovani?
12: Vorrei trasmettere le emozioni, la capacità di emozionarsi di fronte al bello.
11: Vero o falso? Per saper scrivere bisogna leggere molto.
12: Vero.
11: I libri elettronici sostituiranno quelli di carta?
12: No, mai.
11: La televisione fa male alla letteratura?
12: No, non è detto.
11: Il tuo è un libro per tutti?
12: Per tutti, sì.
11: Ciao.
12: Ciao.
0: Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata de La Luna e i Falò.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura.

lo so il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, con lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. E dici cose giuste al tempo giusto,

Sì, d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora, la brutta copia di quello che era, cominciano i silenzi della sera.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, nelle scorse ore bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni di Kiev. Oltre 500 i voli cancellati. Colpita anche una raffineria nella capitale russa per la seconda volta in questa settimana. Il governatore della regione parla di 16 feriti, un morto nella regione di Rostov. Sul fronte opposto, almeno 3 civili uccisi in raid russi nella regione di Sumy. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, rimarca il consigliere presidenziale russo Ushakov, mentre il presidente ucraino rilancia: non vogliamo questa guerra, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. E oggi a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. Oggi avremo un incontro con il gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, al quale parteciperà anche Zelensky, ha annunciato il segretario generale Rutte, che poi sulla missione per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, una volta riaperto, ha chiarito: non è prevista una nostra partecipazione, ma se serve aiuto siamo qui. Competitività e sfide economiche globali, bilancio pluriennale dell'Unione e dossier Ucraina e Medio Oriente sono i temi al centro del Consiglio europeo, al via questa sera a Bruxelles. Il vertice arriva all'indomani del G7 di Evian, dove i leader hanno confermato il sostegno a Kiev e salutato con favore l'intesa tra USA e Iran. In ambito europeo, i 27 ascolteranno il presidente Zelensky sugli ultimi sviluppi della guerra. Oltre al rinnovato supporto a Kiev, si discuterà anche dello stato dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo 10 giorni arriva un primo segnale nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle in Abruzzo. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche nella zona. In volo a bassa quota, un elicottero dei vigili del fuoco diretto verso la montagna e il lago di Barrea. La procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto, i legali del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi. La donna resta in rianimazione, le sue condizioni sono stabili, ma non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali di Sempio, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Lunedì si terranno le elezioni, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vicepremier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105° anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di instancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
4: Torni sempre al tuo paese!
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: amori.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

Ben trovati da Gerardo De Vivo. Scatta stasera il secondo turno della fase a gironi del Mondiale e c'è già chi potrebbe festeggiare. Messico e Corea del Sud, entrambe vittoriose al primo turno, si affrontano allo stadio Akron di Zapopan. Se una delle due dovesse vincere, si qualificherebbe ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Si inizia alle 3 della notte italiana. Ad aprire il programma odierno, nello stesso girone, vietato sbagliare per entrambe nello scontro diretto tra Repubblica Ceca e Sudafrica, sconfitte al debutto il via alle 18. Alle 21 e a mezzanotte, i due incontri dell'unico gruppo con la classifica che vede tutte e quattro le squadre perfettamente allineate. Un punto a testa, un gol a testa, frutto dei due 1-1 al debutto. E allora tutto da decidere a iniziare dalle sfide di oggi, Svizzera-Bosnia e Canada-Qatar. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Le elezioni del nuovo presidente FIGC si terranno lunedì prossimo. L'altro candidato è Giancarlo Abete. Basket, va in scena gara 4 della finale scudetto Venezia-Milano. Secondo match point tricolore per l'Olimpia, in vantaggio 2-1. 48 ore fa in gara 3 la Reyer ha vinto e allungato la serie. Stasera si torna in campo ancora al Taliercio, palla 2 alle 20. L'eventuale gara 5 è in programma domenica al Forum. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finals della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato la Serbia per 3-2. Prossima avversaria sabato, gli Stati Uniti. Tennis, Mattia Bellucci a caccia dei quarti di finale del torneo di Halle. Dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo, Bublik, l'azzurro affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, sedicesima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese!

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li

hanno ragione. Mi ha detto il vecchio tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione, di questo han voglia, se non l'ha capito già.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia concreta legata alle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio per capelli rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando dall'alto anche il lago di Barrea. Intanto si è scoperto che sono intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della mamma delle ragazzine le schede telefoniche di 2 dei 3 telefoni che hanno con loro e che risultano non raggiungibili da 96 ore. L'ultimo segnale è stato captato mercoledì nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. È la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Firenze a Vasile Frumuzache, il vigilante rumeno di 33 anni, reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni. La prima venne uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato nel maggio del 2025. Accolta dai giudici la richiesta dei PM. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente, dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran. Presente anche Zelensky. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte, che poi sulla missione per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz ha chiarito: non è prevista una nostra partecipazione, ma se serve aiuto siamo qui. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, ritardi fino a 90 minuti sulla linea ad alta velocità Napoli-Roma, questa volta a causa di un furto di cavi di rame avvenuto nella provincia di Caserta. Ieri caos sulla linea Milano-Bologna per un guasto alla linea elettrica. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finali della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato anche la Serbia per 3-7-2. Prossima avversaria sabato gli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Restate fermi! Figli di Gondor! Di Rohan! Fratelli miei! Vedo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore! Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza, ma non è questo il giorno! Ci sarà l'ora dei lupi e degli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crollo! Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo! Per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra, vi invito a resistere! Uomini dell'Est!

0: Bentornati in diretta su Radio Galileo, sono le 18:19, inizia Conca Zone, trasmissione di cultura a 360 gradi a cura di Alessandro Chiometti
1: ed Eleonora Landi.
0: Eccoci, siamo di nuovo in coppia.
1: Assolutamente, per la gioia dei nostri ascoltatori che non devono subire, certo che sono numerosi, come tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Galileo ovviamente. Quindi un saluto, e se mi chiedete se domani c'è la Befana non esiste, non lo so, quindi mettete come nella migliore delle tradizioni,
0: radio, dovete accendere per scoprirlo, perché c'è sempre quella punta di mistero.
1: Allora, un sacco di cose questa settimana.
0: Di che parliamo oggi, Ale?
1: Non lo so, io inizierei con qualcosa di pratico e utile, perché ho saputo da voci così di corridoio che insomma ne hai bisogno proprio di una guida, no? Come che poi magari anche tutti i nostri amici gattari come noi,
0: sì,
1: no? A volte si trovano un po' in difficoltà su questa cosa.
0: Concordo.
1: Che pure è una procedura semplicissima, quindi mi meraviglio.
0: Io, nonostante i miei sforzi, oggi per esempio ho fallito e ho dovuto ricorrere all'aiuto del veterinario.
1: Perché non c'è cosa più semplice che dare una pasticca a un gatto. Cioè, come non ci sei riuscita? Guarda,
0: forse io qui serve una serie di indicazioni.
1: Sì, certo. Guarda, ci sono queste pochissime indicazioni, sono, non lo so, 45 mosse, no, forse 13.
0: È
1: un corso pratico su come dare la pillola a un gatto, e insomma io ci tengo, perché insomma i nostri amici pelosi che ci accompagnano, no, nel corso della vita vanno trattati in una certa maniera, soprattutto in queste cose in cui loro sono molto disponibili, aprire la bocca e prendere una pillola
0: è una tipica mossa da gatto, a richiesta si prestano.
1: Chi ha un gatto lo sa, nessun problema. Allora, come dare una pillola ad un gatto? Ecco, cerco anche di fare una voce
0: momento
1: si marrebbe la musica, la suite
0: sì,
1: del
0: esatto.
1: Mac sotto.
0: Cerchiamo.
1: Prendi il gatto e tienilo con il braccio sinistro come se stessi tenendo un bebè. Metti l'indice e il pollice nei due lati della bocca del gatto. Spingi leggermente finché non apre la bocca. Appena riesci a fargliela aprire, mettigli la pillola in bocca. Lascia che il gatto la chiuda ed ingoi la pillola.
0: Lineare.
1: 2. Vai a raccogliere la pillola da terra e riprendi il gatto da dietro il divano. Incastralo nel tuo braccio sinistro e ripeti tutto da capo. 3. Vai a riacchiappare il gatto nella camera da letto e butta la pillola che è nel vaso. 4. Prendi una nuova pillola, riprendi il gatto con il tuo braccio sinistro e tieni le sue zampe posteriori con la mano sinistra. Forzalo ad aprire la bocca e spingi la pillola nella sua gola con l'indice. Chiudi immediatamente la bocca del gatto e conta fino a 10 prima di lasciarlo. 5. Riprendi la pillola da dentro l'acquario e il gatto da sopra l'armadio. Chiedi aiuto a tuo marito. 6. Inginocchiati per terra e tieni il gatto con forza tra le tue ginocchia. Ricordati di tenere le sue 4 zampe. Ignora i grugniti emessi dal gatto. Chiedi a tuo marito che tenga con la forza la testa del gatto mentre tu gli apri la bocca. Metti una spatola di legno nella sua bocca il più giù possibile, lasciasi scivolare la pillola sulla spatola e massaggia vigorosamente la gola del gatto. 7. Riprendi il gatto che sta attaccato alla tenda della stanza e vai a prendere un'altra pillola. Ricordati di comprare una nuova spatola e di cucire la tenda. Avvolgi il gatto in un asciugamano in modo che ne esca solo la testa. Chiedi a tuo marito di tenerlo fermo così. Sciogli la pillola in un po' d'acqua, apri la bocca del gatto con l'aiuto di una matita e butta il liquido nella sua bocca. 8. Guarda nel foglietto illustrativo del medicinale se questa pillola è nociva per gli uomini. Metti un po' d'acqua per cercare, bevi un po' d'acqua per cercare di calmarti. Passa un po' di disinfettante sul braccio di tuo marito, fascialo, e pulisci le macchie di sangue sul tappeto con acqua tiepida e sapone. 9. Vai a riprenderti il gatto dal vicino, prendi una nuova pillola, butta il gatto nell'armadietto della cucina e chiudi lo sportello, lasciando la sua testa al di fuori.

0: apri la bocca del gatto con un cucchiaio, lancia la pillola nella bocca del gatto con l'aiuto di un elastico. 10. Va in garage a prendere un cacciavite per rimettere a posto lo sportello dell'armadietto della cucina. Metti dei fazzoletti di cotone con ghiaccio sui graffi del tuo viso e cerca tra i tuoi documenti la data dell'ultima volta che hai fatto l'antitetanica. Butta la tua camicetta e vai a metterne un'altra. 11. Chiama i pompieri per riacchiappare il gatto sull'albero dall'altra parte della strada. Chiedi scusa al vicino che si è fatto male nel tentativo di scappare davanti al gatto in fuga. Prendi l'ultima pillola della scatoletta. 12. Lega le zampe posteriori del gatto e quelle anteriori con una corda e fissale a una gamba del tavolino della camera da pranzo. Mettiti dei guanti da giardinieri. Apri la bocca del gatto con una piccola chiave inglese, mettici la pillola con un pezzettino di filet mignon, tieni la testa del gatto in verticale e buttaci mezzo bicchiere d'acqua per aiutarlo a ingoiare la pillola. 13. Chiedi a tuo marito di accompagnarti al pronto soccorso più vicino. Siediti tranquillamente mentre il dottore ti ricuce le dita ed il braccio e rimuove parte della pillola che ti è rimasta incastrata nell'occhio destro. Fermati al primo negozio di mobili che incontri mentre torni a casa dal pronto soccorso ed ordina un nuovo tavolino per la tua camera da pranzo.
1: Posso dire che è drammaticamente realistico tutto questo. Per chi non avesse gatti, voglio dire che sì, va bene qualche esagerazione qua e là, ma in realtà veramente si finiscono le scatole di pillole, cioè, si rischia la propria incolumità nel tentativo di...
0: E questo vale con tutti, anche i gatti buonissimi.
1: Anche quelli buonissimi. Io ho un gatto buonissimo, voglio dire che oggi la mia veterinaria, alla mia chiamata disperata, mi ha proprio detto... possiamo vederlo direttamente in ambulatorio oppure puoi provare a dargli questa pillola magari infilandogliela in bocca con delle pinzette di... guardi, è impossibile.
0: Allora noi nell'ordine abbiamo buttato via le pinzette per dare la pillola, sì, al gatto, lo spara pillole con la fionda, che tu lo tieni,
1: sì,
0: fermo,
1: veramente sembra una catapulta medievale.
0: Non so quante pillole abbiamo buttato via, poi abbiamo scoperto che in realtà li freghi, almeno i nostri freghi, sbriciolandoli proprio, ma deve essere non pezzetti, proprio sbriciolata completamente la pillola.
1: Sì, non deve essere percettibile perché se sento l'odore.
0: Un chilo di salmone, quelli di salmone, sì, quei purè.
1: Ma mescoli
0: quelli proprio.
1: Quelli pregiati, islandese, scozzese. Sì,
0: proprio fai tutto non si devono vedere i pezzetti, non si devono vedere niente della villa. Certo. Allora, in quella maniera li freghi, però insomma.
1: Io so solo che se percepiscono, e questo ne ho avuto prova, il minimo frammento che abbia un odore di qualcosa che non conoscono, si rifiutano a prescindere. Tutto. Quindi ammirazione veramente per i veterinari.
0: Questo però a meno che tu non sei gattara della scuola di Okuto, cioè? Al decimo dan, tipo la nostra amica Nadia che c'ha il gattino qua.
1: Nadia prende il gatto per la collottola,
0: si imblocca il gatto e apre anche la bocca senza forzare, lei gli mette la pillola e lui
1: chiede, e il gatto chiede anche scusa alla
0: chiede anche scusa, esatto, se non ha inghiottito subito il gatto,
1: sì.
0: Però diciamo ce n'è una in genere per città di gattara della scuola.
1: Bisogna richiedere l'aiuto veramente, esatto, delle sue tecniche, dei suoi studi. Però via, ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa anche la cura del gatto.
0: Ma sì,
1: visto che è una trasmissione di culturale 360 gradi
0: e anche di servizio pubblico,
1: esatto, parliamo anche di cura degli animali, anzi d'estate ne approfitto per ricordare, di questi tempi è particolarmente importante ricordare che gli animali sono membri della nostra famiglia e come tali vanno trattati con la massima cura, anche se poi si ricorre a questi magari stratagemmi.
0: E se avete il vostro compagno, la vostra compagna che vuole abbandonare il gatto, il cane, per andare in vacanza, abbandonate il compagno,
1: come
0: diceva
1: Dylan Dog, esattamente,
0: non ci pensate neanche, dice sì e poi sull'autostrada ci lasciate a lei,
1: può scendere per favore, grazie,
0: vai a vedere che ho bucato, se ho bucato ciao e ritorni a casa col gatto.
1: Ma io non credo che sia condannabile come atto,
0: no, è un atto,
1: nessun giudice
0: è un atto di dovere civico,
1: esatto, concordo.
0: Va bene, allora.
1: Beh, questa parentesi tratta dalle nostre vite vere, sì, che sì. Fuori dallo studio.
0: Allora, tu so che vuoi. Tu so che hai un. Non una demolizione, però una critica, una serie molto famosa. Quindi
1: sì.
0: Aspettiamo prima ancora che i fan ci vengano a cercare.
1: Esatto,
0: un attimo.
1: Un'opinione impopolare.
0: Fammi prima picchiare dei fascisti, prima che è più facile, cioè, che dei fan delle serie.
1: Ci aspetteranno
0: fuori. Meno male.
1: Purtroppo è più facile.
0: Sì, però sono più cattivi. Fanno la serie, sì. Una volta che gli tocchi la loro serie, rischi davvero. I fascisti alla fine ci parli, vabbè, una scazzottata.
1: Ma sì, poi.
0: Ma sai com'è?
1: Cose che si sono già viste, però, si continuano a vedere.
0: Però se tu volessi, per esempio, parlare male di una serie tipo Peaky Blinders, cioè, ecco, tu dovresti guardare alle spalle.
1: Dovrei preoccuparmi,
0: insomma.
1: Credo che dovrei preoccuparmi, sì.
0: Di che serie volevi parlare tu, scusa? Se...
1: Ma no, una cosa locale.
0: Ah, ok, vabbè.
1: Una produzione minore.
0: Allora, scherzi a parte, venendo su uno dei vari temi che questa settimana è uscito fuori, seppur siamo lontani dal dicembre in cui ci sarà la kermesse di più libri, eccetera, eccetera, con tutto quello che è successo l'anno scorso, per chi segue la trasmissione e per chi segue la cultura sa che più libri è uno degli appuntamenti più importanti dell'editoria italiana. E si fa in genere la Nuvola di Fuscas a Roma della cosa. L'anno scorso tante polemiche perché il mitico Zero Calcare a un certo punto ha disdetto la sua partecipazione perché ha visto che nel programma c'erano non solo lo stand ma anche incontri con gli autori di questa casa che pubblicava della roba veramente schifosa, cioè nel senso schifosa nel senso che pubblicava questa roba di apologia del fascismo e del
1: fascista.
0: Nazismo,
1: mm-hmm.
0: Tra l'altro biografie di ufficiali delle SS presentati come eroi, come cose del genere, quindi Zero Calcare, che è un intellettuale, e questo anche se lui non se lo vuole sentire dire lo è comunque, ed è anche antifascista, uno delle ultime persone che non si vergogna, ultime insomma, no, ancora ce ne sono, però in televisione lo dicono in pochi che sono antifascisti perché sanno che vanno a toccare dei nervi scoperti. Allora,
1: pare che ora sia polarizzante come affermazione,
0: ecco, se sei antifascista divido la gente per bene dei fascisti, insomma, ma questo vabbè è un vecchio discorso, come il 25 aprile,
1: esatto.
0: Però al di là di questo, insomma, poi ognuno la può pensare come gli pare. Chiaramente Zero Calcare non è andato alla kermesse l'anno scorso, è stato molto criticato perché ha detto che gli ha dato pubblicità, gli ha fatto vendere un sacco di roba, e vabbè, sti cavoli, voglio dire, cioè se la gente li compra semplicemente per questo motivo, mica è colpa di Zero Calcare, cioè a forza di far finta che il problema non esiste, noi abbiamo un presidente del Senato col busto del Duce sulla scrivania, e questo lo sanno tutti quanti, quindi continuiamo pure a far finta che il problema e il fascismo non esistono più, ma è una balla enorme. E come dico sempre, sinceri democratici poi se ne accorgono quando gli arrivano le manganellate fasciste sulla testa che il problema del fascismo esiste, ma questo vabbè è solo dal discorso. Perché tutto questo? Perché più libri quest'anno diciamo così inaspettatamente, secondo me facendo anche una mossa intelligente, ha chiesto a chi vuole lo stand a più libri di sottoscrivere non un patentino antifascista come certe agendaia va ancora dicendo per televisione, ma semplicemente il rispetto delle loro pubblicazioni con le regole costituzionali che prevedono anche il divieto di apologia del fascismo e di riorganizzazione del Partito Nazionale Fascista, eccetera, eccetera, e quindi di rispettare l'antirazzismo e l'antifascismo scritti nella nostra Costituzione,
1: che sono costituzionali. Io immaginavo
0: che vi piace o no,
1: sì,
0: che vi piace o no, ragazzi, cioè quella è la Costituzione italiana. Se non vi piace, ci sono tanti paesi in cui vivere, nessuno vi obbliga a stare qui. La Costituzione italiana è questa, quindi chi ci vive dovrebbe rispettare. Vogliamo che la rispettino gli stranieri? Iniziamo a rispettarla noi per prima, le Costituzioni e le leggi italiane.
1: Non sarebbe mal. Tra l'altro, pensi che sia stata una reazione proprio a, diciamo, una correzione di rotta rispetto alla posizione presa da Zero Calcare?
0: Date le polemiche che ci sono state l'anno scorso, uh-huh, a causa di Zero Calcare e altri autori, quest'anno hanno detto preveniamo invece che curare. Uh-huh. Chi sta qui deve scrivere che la sua casa editrice e le sue pubblicazioni rispettano la Costituzione in questi termini qua. Ora dice, ma e se lo firmano e poi lo fanno, portano là la robaccia uguale? E quello è un problema successivo, nel senso, magari è una volta che tu sottoscrivi questa dichiarazione, più l'organizzazione più libri dice, scusa, tu hai scritto questa cosa qui, quindi o levi questi libri oppure ti leviamo lo stand.
1: Sì, diciamo, hanno una base per rifarsi,
0: tu lo metti per sul contratto,
1: no, rifarsi nel senso, appunto, escludere, ma su basi non solo contrattuali ma, come diciamo, costituzionali.
0: Quindi fatto, poi quello è un problema successo, secondo me hanno fatto benissimo, e ripeto, non è un partentino antifascista, è un rispetto alle norme costituzionali, cosa che peraltro fanno tutte le associazioni, tutti gli editori che vogliono collaborare con le istituzioni italiane. Cioè, tu quando tu fai un'associazione, tu non ci puoi scrivere associazione per la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, altrimenti te la sciolgono subito in 10 minuti. Quindi, come la rispettano tutte le associazioni che vogliono prendere i fondi comunali, statali, nazionali per le loro attività, queste cose le devono dichiarare sul loro statuto, e il loro statuto deve essere registrato al terzo settore, eccetera eccetera eccetera eccetera, non vedo che male che ci sia a farlo fare agli editori. Detto questo, e quindi
1: secondo me invece hai fatto benissimo, perché mette, diciamo, nella prospettiva giusta, cioè il rispetto di norme costituzionali, non di un'arbitraria, diciamo, censura, come si è provato a far passare questa
0: detto
1: mossa,
0: questo,
1: ecco.
0: Appunto, la seconda
1: era proprio questo
0: il secondo che argomento citare, che tirano fuori, immagino, subito, no, a pendula canem, come dico sempre.
1: Usiamo
0: il latino.
1: Il latinorum.
0: Il latinorum, no? Il secondo argomento, tirano fuori, ma questa è censura, mm-hmm, quindi è fascismo. Allora, se siamo ancora a questo punto, io vi riconsiglio di dare un'occhiata a Karl Popper, e non ho citato Stalin, perché Karl Popper era un noto antifascista e un noto anticomunista americano, quindi più liberale, sicuramente un liberale, quindi siamo in piena democrazia liberale. Al Karl Popper spiegava nelle sue lezioni perché la democrazia deve essere intollerante con gli intolleranti. Chiaro,
1: il paradosso della tolleranza
0: di Popper. Quindi, anche se sembra un controsenso, la democrazia deve proteggersi dagli intolleranti, altrimenti gli intolleranti democraticamente prendono il potere e democraticamente non fanno più votare nessun altro, e la democrazia finisce. Quindi non è censura, è autodifesa della democrazia nelle cose più come si dice, più sensibili, come per esempio la cultura e l'editoria, che poi formano, per quello che resta, le generazioni che vengono, perché ancora qualcuno legge. E quindi, se si trova di fronte una biografia di Rudolf Hess che dice che Rudolf Hess è stato ingiustamente condannato perché quelle cose non ha mai fatto, o che Mengele cercava il vaccino per l'AIDS, allora queste sono cagate, proprio cagate puzzolenti da rimettere nelle fogne, oppure ai festival che si fanno loro fra camerati, e non portarli in luoghi di contesto culturale e democratico. E fa benissimo Zero Calcare a ricordare che gli spazi con i fascisti non si condividono, non c'è dialogo. Il dialogo con il fascismo è morto il 25 aprile del 45, punto. Se vogliamo vivere in democrazia, se invece volete la guerra civile un'altra volta, fate pure, però non rompete le palle a Zero Calcare quando vi dirà che non viene. Non lamentatevi che vi ha tolto il pubblico perché, non essendoci lui, allora non c'è più la folla di ragazzini che dà un'occhiata agli altri stand. È conseguenza, quindi vedete un po' quello che volete fare.
1: Anzi, direi che Zero Calcare è ben consapevole anche del suo potere in questo senso mediatico e di seguito, l'ha utilizzato in maniera responsabile, perché da grandi poteri derivano grandi responsabilità.
0: O irresponsabilità, come scrivo nel mio racconto, però vabbè, questa è un'altra storia.
1: No, questi sono veramente gli anticorpi della democrazia, altrimenti, come dici tu, la democrazia democraticamente finirà, verrà messa fine alla democrazia.
0: Ultimo, e chiudo qui, chi segue con Cazzon, per favore non tiri fuori la storia del fascismo, degli antifascisti di Pasolini, perché significa che voi Pasolini non è che non l'avete letto, non avete visto neanche la copertina. dei libri. Se ancora tirate fuori il fascismo degli antifascisti in questa situazione per dire che l'antifascista è il vero fascista, allora rileggetevelo Pasolini, perché quando Pasolini parlava del fascismo degli antifascisti si riferiva ai democristiani in doppio petto, graziati da Togliatti, che non avevano scontato i loro crimini fascisti, e dicevano che diceva che grazie al capitale economico il loro fascismo, di questa gente qua, era molto più pericoloso del fascismo delle camicie nere. Questo diceva Paolo Pasolini quando parlava del fascismo degli antifascismi, e oggi lo dimostra questo sedicente professore, che non mi ricordo neanche il nome perché non lo direi perché non gli faccio pubblicità, che se ne scappa fuori da collaboratore del Ministero della Repubblica Italiana dicendo: ah, se mettete il patentino, e ancora parla di patentino, noi non vi diamo più i soldi, i fondi a Più Libri Più Liberi. Ecco, questo è il fascismo in doppio petto del capitale, e Pasolini aveva ragione quando parlava del fascismo degli antifascisti, di questi qua che dicono: ah beh, noi rispettiamo la Costituzione, siamo antifascisti, e poi fanno il fascismo con il capitale. Quindi studiatelo Pasolini, che non fa male, prima di citarlo. Mi sono arrabbiato troppo?
1: Direi assolutamente nella norma. No, ma ti volevo chiedere, ma perché è arrivata qualche critica esplicita in questo senso?
0: Prevenire è meglio,
1: prevenire è meglio che curare, però ne approfitto.
0: No, spesso sono arrivati spesso sia con Gazzone che a Civiltà Laica di queste boiate recitando Pasolini stava con i poliziotti di Valle Giulia. No, era una poesia ironica quella. Ci scherzava, allora stiamo coi poliziotti, cioè questa gente che veramente ha estrapolato, no, quattro parole di Pasolini e le ha messe e le cita così a sproposito. Io poi, conoscendo che fine ha fatto Pierpaolo Pasolini, vedendo i poliziotti che ridevano davanti al suo cadavere, io a questa gente dopo è difficile parlarci socraticamente, capisci?
1: Come bisogna fare, però.
0: A un certo punto, quando uno è in malafede o si insiste sui suoi errori, io smetto il dialogo. Per me il dialogo finisce, ciao, e basta. Questo non è che io posso stare a perdere la mia vita a cercare di convincerti di quello che non vuoi sapere. Anche perché, la chiudo qui definitivamente, come diceva il caro Upton Sinclair, non c'è niente di più difficile di far capire qualcosa a qualcuno il cui stipendio dipende dal non capire quella cosa.
1: Ecco, punto. Se volete far arrabbiare Alessandro, a proposito, magari quindi citando a sproposito Pasolini, potete scrivere a conca.zon.
0: info@conca.zon.
1: E trovare tutte le recensioni e i commenti di Alessandro anche su conca.zon, appunto. Così vedi come gancio proprio, è un rage bait. Fate arrabbiare Alessandro.
0: Va
1: Scriveteci.
0: Bene. Quanto hai fatto arrabbiare oggi?
1: Facciamo un
0: l'alessandrometro.
1: Quanto ha fatto arrabbiare questo commento Alessandro?
0: Però voi non arrabbiatevi voi.
1: Alessandro risponde sempre. Questo rispondo, è il disclaimer.
0: Non garantisco che rispondo sempre correttamente, per bene proprio. A volte perdo le staffe.
1: Potrebbe essere poco politicamente corretto, però sempre onesto. Onesto.
0: Dopo lamentatevi voi del politicamente corretto.
1: Abbiamo dato anche i nostri riferimenti, sapete dove trovarci.
0: Senti, prendiamo un po' di fiato prima di passare
1: a Peaky Blinders.
0: Volevi parlare di Peaky Blinders?
1: No, dicevamo che Peaky Blinders è intoccabile, facciamone un'altra.
0: Va bene, allora ci mandiamo una canzone qua dalla mia playlist.
1: E salutiamo chi ci segue a proposito in diretta Facebook.
0: Ecco, gli ricordiamo che chi ci segue in diretta Facebook cosa deve fare adesso?
1: Deve sintonizzarsi su Radio Galileo, perché noi torniamo subito dopo la canzone. Mentre la diretta si interrompe, ci trovate sul profilo di Johnny Mnemonic.
0: Perfetto, Baustelle contro il mondo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
3: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese!
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Allora, sono le 18:51, anzi 52 in questo istante più o meno. E, questa è Radio Galileo, questa è Conca Zone. Io sono Alessandro e con me c'è Eleonora.
1: Eccoci.
0: Che oggi ha deciso di porre fine alla sua carriera radiofonica parlando male di Billy
1: Blinders. Oggi è un momento harakiri. Sì, esatto. Vabbè, però con onestà intellettuale, solo un'opinione, opinabile come tutte le opinioni.
0: Ma, io non sono della tua opinione, ma darò la vita perché tu non possa esprimere.
1: Esatto.
0: No, aspetta, non era così.
1: C'è già la folla qui fuori dalla finestra con le torce e i forconi, come diceva Shrek, per citare per esempio fonti altissime. Oh, Shrek, capolavoro. Comunque, tornando a noi, a proposito, hai visto che è uscito il trailer per Shrek 5?
0: C'è
1: Sì, c'è con molta delusione dei fan di vecchia data perché il design è cambiato e ho letto, da verificare questo, così una curiosità al volo, che la DreamWorks non è riuscita a replicare il vecchio stile perché la tecnologia ormai andava troppo avanti e gli animatori non saprebbero nemmeno come realizzare la vecchia,
0: disegnare Shrek
1: non come prima, non con l'animazione di una volta, che però lo contraddistingueva. Ma proprio in quanto
0: parodia.
1: Questo
0: perché c'è l'intelligenza artificiale o perché c'è la deviazione,
1: allora,
0: umana?
1: Se hanno utilizzato l'intelligenza artificiale non lo so, però molti hanno criticato il fatto che questo look così ad altissima definizione, pulito, liscio, sia disturbante. Che fa Shrek.
0: Dai, facciamo Brad Pitt.
1: Cioè viene a mancare tutto il senso della parodia di Shrek rispetto alle favole di Disney.
0: Ma vuoi mettere quanti più spettatori guadagni?
1: C'è da considerare anche questo, vedremo. Comunque, tornando a noi, sì, oggi faccio questa confessione, perché io per tanti anni non ho visto Peaky Blinders, che è una serie invece del 2013 amatissima sui gangster, quelli celebrati anche da Alan Moore in una poesia, i gangster quelli degli anni 20-30, elegantissimi. Qui siamo a Birmingham ad esempio in Peaky Blinders, che appunto è diventata iconica per la colonna sonora, per questi rallenti molto, molto tosti, molto fighi, che effettivamente funzionano benissimo. Non è questa la parte, diciamo, che non mi ha convinto. E per tra l'altro la performance di Cillian Murphy, che interpreta Tommy Shelby, il protagonista, che veramente è riuscitissima secondo me, e in generale le performance attoriali mi stanno piacendo. Ma allora dirai tu, ma che ti devi lamentare? Di che mi devo lamentare? Ma della trama, perché devo dire, quindi dopo tanti anni ho deciso così di recuperare la prima stagione. Magari adesso arriveranno i fan di lunga data che mi diranno vabbè, ma devi vederla tutta prima. Può essere che poi io cambi idea, però ho terminato recentemente proprio la primissima stagione e devo dire che mi ha un po' deluso la caratterizzazione psicologica, specialmente dei personaggi di supporto o secondari. Non tutti, però in particolare ad esempio Grace. La possiamo dirlo, perché insomma siamo fuori dall'area spoiler, spero.
0: Possiamo considerarlo
1: un classico. La poliziotta sotto copertura, ma è un po' anche proprio mi sembrano alcuni personaggi posti lì in maniera solamente funzionale per svolgere un ruolo e che fa avanzare la trama, ma di una trama che sinceramente mi è sembrata nel genere, perché d'altra parte è un genere ben specifico quello che segue le vicende, ecco, dei gangster e delle associazioni a delinquere, chiamiamole così, con questi antieroi, molto lineare, un po' basic, come dicono oggi i giovani, lineare un po' anche nei colpi di scena, che non mi hanno sorpreso in maniera, sai, non sono rimasta a bocca aperta per l'arguzia del dialogo, del modo in cui si sono strutturate le vicende. Il finale, anzi l'episodio 5 se non sbaglio, la puntata prima del finale della prima stagione, sembra a sua volta un finale a sé, che però sinceramente sarebbe stato veramente eccessivamente melenso, perché al momento in cui tutto sembra più o meno risolversi e andare bene, invece poi c'è il finale effettivo che fa riprendere un po' il tutto. Però anche lo svolgimento delle vicende a volte mi è sembrato affrettato, magari non avevano tempo all'epoca, non avevano il budget. Però c'è qualcosa di un po' meccanico e un po' poco sviluppato, mi sembra, che mi ha, rispetto a delle recensioni, ora non sto dicendo che è una brutta serie, anzi, ripeto, gli attori mi hanno convinto, ci sono queste scene molto iconiche e soprattutto è divertente, questo sicuramente, allora, però un po' delusa rispetto alle aspettative altissime, capito? Cioè, mi avevano detto che un capolavoro è...
0: Allora, io non ho. Io ho visto soltanto le prime quattro puntate, credo, di Peaky Blinders, della prima serie. Quindi
1: sono in recupero di
0: Peaky Blinders. In realtà la prima stagione l'ho vista quasi tutta, praticamente, perché sono sei episodi. E devo dire, intanto mi hanno detto i fan di Peaky Blinders, mi hanno detto, la prima domanda che ti fanno è: Ma tu l'hai vista in italiano o in lingua originale?
1: Io l'ho vista in lingua originale.
0: Ah, ok.
1: Ecco,
0: quindi,
1: non mi si può rimproverare questo dai puristi.
0: Perfetto,
1: ecco.
0: Altrimenti il purista neanche ti sta sentendo.
1: Sì, esatto, so. immaginavo.
0: È vera una cosa. Te lo dice uno che l'ha vista in italiano.
1: No, quindi. Invece voglio dire, secondo me, allora, sì, questa è un po' quella obiezione tipica dei puristi che lascia spesso il tempo che trova, secondo me dipende. In questo caso, secondo me, ha senso perché hanno un accento, l'accento cockney mi sembra si chiami, molto forte, tipico della classe, diciamo, proletaria di quegli anni inglese, che caratterizza anche proprio a livello il contesto sociale e politico della situazione, che è molto affascinante rispetto proprio per il ruolo che ricoprono i personaggi, ha un suo senso, sicuramente rende bene anche l'interpretazione che fa Cillian Murphy e tutto il resto del cast, però io l'ho vista in lingua originale, quindi questo non mi si può
0: bene. In realtà tu sai, se io non ho capito una cosa, se questi Peaky Blinders, al di là della ovviamente della che il fatto che la serie sia romanzata ovviamente,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: esistevano veramente, quindi una gang a Birmingham di Peaky Blinders che si chiamava Peaky Blinders?
1: Non ho capito molto bene
0: se, e non ho trovato neanche aiuto di Wikipedia, nel senso che dice vedi, ripresa quale dall'inglese, segue le gesta della banda criminale nel periodo successivo della prima guerra mondiale, ma in realtà se tu vai nella cosa inglese ti dice the fictional gang is loosely based on a urban youth gang attiva dal 1880 al 1990,
1: quindi non erano i Peaky Blinders, ma ecco, qualcuno che che si dilettava nel crimine c'era, ma sicuramente,
0: esatto,
1: mi sembra che ci sia attenzione comunque.
0: Però vuol dire tutto,
1: al contesto storico, alla linea effettiva delle vicende, perché sarebbe davvero incredibile. A un certo punto compare anche Winston Churchill che si interessa alle rapine,
0: tra
1: che
0: l'altro
1: altri
0: grandi
1: vengono,
0: attori,
1: le armi.
0: Tutti citano Cillian Murphy, ma insomma c'è anche un certo Sam Neill che fa una bellissima parte, no? In Peaky Blinders. Dico, a me mi stava piacendo, poi ho interrotto perché le serie sono tante.
1: I recuperi sono infiniti
0: Era uscito The Barrows, sono iniziati i mondiali e sai com'è.
1: È priorità, tanto Peaky Blinders sta lì. Non è che vi voglia scoraggiare la visione di Peaky Blinders, anche io mi prenderò adesso del tempo per andare, perché io devo dire, sono magnanima, diciamo così, in questo senso. Non mi fermo ai primi episodi se non mi convince qualcosa, perché ho sentito spesso persone che guardano un episodio, il pilot della serie, dicono no. Da una parte, giustamente, bisogna risparmiare tempo e dedicarsi a quello che perché i contenuti sono talmente tanti. Dall'altra, mi rendo conto che alcune storie hanno bisogno di un po' di respiro per accattivare, specialmente magari per affezionarsi ai personaggi, quindi essere più coinvolti. A me interessa comunque vedere un po' come va avanti una vicenda, anche se non mi convince fin dal primo momento. È il mio stile personale.
0: A meno che non partiamo da cose veramente.
1: Sì, poi c'è un limite a tutto. C'è un limite anche alla magnanimità, alla mia sicuramente,
0: in genere la prima stagione si vede sempre, però insomma poi se non ti è piaciuta molto, guardare la seconda è un po' faticoso.
1: Però ci sono cambi di budget, sai, perché se la prima ha successo poi spesso si investe, poi spesso la prima stagione può sembrare autoconclusiva perché loro stessi non pensavano di poter andare avanti e poi si devono reinventare una trama più ampia.
0: Invece ci sono quei casi come From, in cui è evidente che tipo al quarto, quinto episodio arriva la comunicazione che ci sarà la seconda stagione
1: e la vicenda riparte.
0: Si blocca. No. Cioè, tu vedi, no? Tu vedi i primi quattro episodi di From e fai mamma mia, ma qui che sta, vedi i secondi quattro episodi di From e fai
1: pausa, prendiamoci una pausa di riflessione.
0: Proprio, cioè, che è successo dal quinto all'ottavo episodio di From? Niente.
1: Abbiamo preso tempo.
0: Niente. Stanno aspettando la seconda
1: stagione.
0: Sì,
1: purtroppo poi il mondo reale va
0: cose, cioè proprio,
1: con la serialità in particolare, il mondo reale influisce poi sui ritmi.
0: Diciamo poi le serie, non ero, perché poi adesso ormai sono diventato addicted anch'io alle serie, proprio per i ritmi troppo diversi da quello che, dalla storia del film. Cioè alla fine, quando tu racconti una storia in due ore, la storia è quella, cioè ci sono, come dico sempre, ogni storia ha i suoi tempi. Ci sono storie che va bene raccontarle con 150 episodi, no? E storie che va bene raccontarle in due ore. così come un libro può essere un romanzo di 1000 pagine, dicendo, oppure un racconto breve, perché non tutte le storie hanno lo stesso tempo.
1: Non tutte si prestano.
0: Se tu hai una storia da 100 pagine, la fai durare 1000 pagine, semplicemente mettendo la...
1: È minestra riscaldata, veramente alla lunga.
0: Descrizioni, storie d'amore che non c'entrano niente, eccetera.
1: Caso, ma poi è percepibilissimo, nel senso, secondo caso, me ci sono casi particolarmente evidenti.
0: Caso particolarmente evidente è la seconda stagione di Twin Peaks, no? In cui David, si vedono i quattro episodi che ha girato David Lynch, l'altri potete levarli. Perché è così, Twin Peaks è, in questo senso è eclatante. Poi lui ne ha girati la terza stagione su Twin Peaks, poi apriamo un mondo, cioè
1: immaginavo, sottomondo, lo genere,
0: le dimensioni parallele, viaggi nel
1: una
0: tempo.
1: Serie a parte tenuta da Alessandro solo su Twin Peaks, ti commento la serie.
0: No, ma poi ci sono persone molto più adatte di me, perché Twin Peaks la capisci se leggi i libri di David Frost. Io io non l'ho letti, perché mi sono rifiutato di leggerli, perché non sopportavo che certe cose l'avessero lasciate proprio lì
1: apposta appese. Per l'approfondimento.
0: Dopo leggi David Frost e scopri che ma quella però era perché sì, così sono buoni tutti, però ragazzi, cioè non va bene.
1: Tu allora, quindi odi un certo approccio.
0: Io
1: cioè
0: adoro
1: anche quello,
0: Twin Peaks.
1: No, non Twin Peaks, un approccio che è diventato per assurdo, faccio questo collegamento tipico della Marvel a un certo punto, cioè per capire un film devi recuperarti le serie che sono uscite nel frattempo, sai, questo
0: Allora,
1: un po' dispersivo.
0: Però la Marvel c'aveva un senso, perché era tutto all'interno dei fumetti, no? Quindi il fatto che tu ogni tanto dovevi fare il crossover con il Punitore, se leggevi gli X-Men, te lo annunciavano, te dicevano: guarda che dal 200 adesso siamo al 197, il 3 inizia una storia che finisce sul numero 49 del Punitore.
1: Però questo si è trasferito anche al rapporto fra appunto serie prodotte da poi da Disney quando acquisito
0: sì,
1: Marvel,
0: però voglio, però quello che voglio dire è che comunque la storia prodotta, se tu la recuperi, lì c'è tutto. Ok, cioè ti dice la cosa. Twin Peaks c'ha questo grosso difetto, secondo me, che non è che è un finale e lasciamo perdere l'ultima puntata di Twin Peaks, che è qualcosa di che se ne potrebbero fare, non so, 87 conferenze che durano un mese l'una, e tanto non arrivi a un accordo comune nemmeno sul fatto se sia bella o brutta,
1: nemmeno proprio impressioni.
0: L'ultima proprio puntata di Twin Peaks è qualcosa di devastante a livello psicologico, perché dici: sono arrivato fino a qui e adesso guarda tu che mi tocca, come tocca restare, che quando già sai che non ci sarà nient'altro, perché Lynch l'aveva annunciato e poi è morto.
1: Si sapeva.
0: Bisogna vedere se lì, no, sono quelle cose che si dicono per essere poi smentite, eccetera. Cioè, comunque, vabbè. Comunque, senza andare troppo là, cioè a me ci sono dei pezzi proprio che mi sono rimasti indigesti. Tipo tutta la serie, tutta la figura di Audrey della terza stagione, che tu vedi, a un certo punto si capisce benissimo che quello di Audrey è un personaggio che non sta nella linea temporale che tu stai seguendo, ma è chiaro che è in coma. E quindi sono sogni di Audrey quelli che tu stai vedendo, no? Certe cose sono intuibili e ci deve arrivare la cosa, certe altre no. Cioè, tu certe altre non puoi.
1: Non sarebbero nemmeno intuibili risalendo a.
0: E ci sono queste. E vengono buttate là con una, diciamo, anche violenza narrativa in maniera stupida. Cioè, proprio una violenza sulla trama. E quindi.
1: E anche questo dicevamo, però, frutto quindi di una. Degli eventi reali nel frattempo, cioè della mancanza della scrittura di Lynch. Cioè, è qui che si vede come la serialità viene impattata. Diciamo.
0: Allora, io non sono un fan di David Lynch, io sono un adoratore di alcuni film e alcuni episodi di Twin Peaks fatti da David Lynch. Sono cose che rivedrei per secoli senza annoiarmi, tipo uno dei film più belli che della
1: imprescindibili
0: mia,
1: per caso
0: sicuramente imprescindibile, ma insomma ha un buon livello di classifica degli imprescindibili, è Mulholland Drive, che è favoloso, senza proprio 10 lode, bacio accademico, metteteci tutto quello che vi pare, se lo merita. Però ecco, Mulholland Drive è una storia che chiude tutto, cioè lì dentro tu trovi tutto. Quando non la quando non l'hai capita, rivedilo, perché allora forse l'hai capita.
1: Non è che manchi effettivamente.
0: Non sei stato attento, okay. Non sei stato attento. No, lì in Twin Peaks proprio non c'è. Lì, su come su altri film di David Lynch o altre cose, non c'è. E il fatto che non ce la mette, poi me lo dice David Frost in un libro a parte, a me mi fa girare le scatole da fan, perché no, questa è una vigliaccata, cioè questa è una vigliaccata, perché ti devo comprare il libro tuo, oppure tu vuoi fare l'enigmatico, vuoi fare laurea di mistero dietro a Twin Peaks, ma poi in realtà hai semplicemente nascosto parte della storia. Perché? Perché ti suonava meglio? Cioè, non lo so. Però, ripeto, stiamo parlando di cose che so che sono un capolavoro.
1: Certo,
0: che il giudizio è capolavoro.
1: Rimane, qui si sta facendo proprio, si guarda il pelo.
0: Si guarda proprio il messaggio. Cioè, qui siamo veramente a parlare dell'arte. Che David Bowie sia una caffettiera in Twin Peaks, questa la capiscono in pochissimi, è una cosa che ci sta, che è una cosa che ci sta, perché se l'hai seguito lo capisci. Altre no, e restano proprio fuori dalla possibile comprensione. E insomma, ecco, diventa un po', no, il discorso sull'arte, il surrealismo, che certo. Limiti c'ha il surrealismo, l'astrattismo, che limiti c'ha l'astrattismo? È un quadro tutto blu, è un quadro, è una zecchiata di vernice sulla tela.
1: Certo. E qui questa potrebbe entrare già, dipende dall'intento comunicativo e dalla funzione comunicativa.
0: Sì.
1: Ci parla o non ci parla?
0: Però capito, a un certo punto c'è anche la domanda legittima, dice: "Ah, sì, ok, adesso che me la spieghi?" Capisco quello che volevi dire, però poi resta la domanda: ma l'arte va spiegata? O se la spieghi non è arte? E qui siamo, no, alle domande che fai per rimorchiare pischelle del Dams, ma queste...
1: Ah, ci hai svelato un retroscena degli anni del liceo, attenzione!
0: Beh, questa era dell'università, ma questa, vabbè, è una battuta nuova, no? Come su Tenet, che dicevano, ciao, il film di Tenet non va capito, va sentito.
1: Io ma visto, insomma,
0: no, guardate, questa la usavo per rimorchiare le pischelle del Dams, non vale nella
1: ma
0: vita
1: la domanda
0: reale,
1: è un'altra
0: male.
1: Ma funzionava?
0: No,
1: ma ecco. No, mi sembrava strano,
0: ovviamente guardavano pure male, dicevo,
1: no,
0: che...
1: ma non per quello la battuta, dicevo, ovviamente. Vabbè. Un altro spaccato di vita vera abbiamo dato oggi,
0: Però non è Concassin, è Out of Concassin.
1: Out of Conca, attenzione.
0: Va bene, abbiamo un giornale radio che ci sta chiamando.
1: E poi
0: però
1: torniamo, sì.
0: No, quella sopra.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano. È stato ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona sono state rafforzate le operazioni di ricerca. Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta. Il decesso è avvenuto all'ospedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frusumace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, di 30, accolta dai giudici la richiesta dei PM.
3: L'economia.
4: Il petrolio scorre, le borse stanno ruggendo, lo scrive Donald Trump su Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran, ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria. Ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile mentre risale il gas. Il lieve rialzo alle principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread a 72 punti. Ad alimentare lo scetticismo le stesse compagnie di navigazione, incluse quelle navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz, l'agenzia Bloomberg dà conto di una loro forte cautela sulla ripresa dei traffici marittimi. E intanto si rilancia il dibattito sull'aumento delle spese militari anche nel contesto del Consiglio europeo, al via a Bruxelles, chiamato a discutere tra l'altro del prossimo bilancio pluriennale. Oggi il CEO di Leonardo, Mariani, a un panel ha rivendicato che l'industria del settore ha già investito molto anche senza supporti, ma sarà essenziale un pieno e coordinato utilizzo dei fondi SAFE per la difesa. In Italia la Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate, registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% sul 2023, trainato dalla riscossione ordinaria. Resta la criticità strutturale dei ruoli pregressi, pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. L'informazione torna più tardi.
0: Eccoci qua.
1: 19:13, Radio Galileo con Cazzon. Bentornati in studio.
0: Questo giornale radio è durato pochissimo. Non è successo niente.
1: Sì, mamma mia.
0: Ed è proprio il caso di dire che nessuna notizia è buone notizie. Questo,
1: sì,
0: genere.
1: Sì, veramente. Siamo in tempi in cui niente nuove e buone nuove. Tendenzialmente.
0: Vabbè, adesso ci diamo anche Gandalf, no?
1: Sì,
0: scegliere i tempi.
1: Grande citazione, esatto. grande citazione. Chi ci segue l'ha accolta per forza, insomma. Non è possibile.
0: Ma perché ti rimbando Gandalf, secondo te? Perché ti rimballo Gandalf?
1: Perché ci stiamo avvicinando a qualcosa di magico.
0: Magico, però, in termini letterari, parliamo di fantasy.
1: Oh, ah già, ecco, quell'argomento che ogni tanto tiriamo fuori.
0: Sì, esatto, esatto. No, per segnalarvi una delle ultime uscite dei Senza Tregua Editore, che di cui pubblica anche libri miei, e quindi ho avuto il piacere di fare la prefazione del libro del mio amico Francesca Ed Cappelli. Non cominciare a fare la binaria quando parliamo di Francesca Ed Cappelli, perché si arrabbia molto. Binario, tristezza,
1: del genere,
0: solidaria, lasciamolo stare. Quindi,
1: un'accusa del genere a me.
0: che ci vogliate o no, il sesso biologico è una cosa, l'orientamento è un'altra, i gusti sessuali un'altra ancora. Quindi mettetevi l'anima in pace, voi boomer. Io invece sono giovine.
1: Ma boomer si può essere internamente o meno, è questa la realtà.
0: Diciamo così. Allora, questa insomma è la prefazione che ho fatto a questo L'ultima notte da pirati di Francesca Cappelli, che trovate tranquillamente su Amazon e in libreria, e insomma ve lo consiglio perché è veramente divertente, se vi piace il genere piratesco, e anche se non vi piace, perché non è né pulp, horror, splatter come Valerio Evangelisti, né Amore mio vogliamoci tanto bene come i Pirati dei Caraibi. Però vabbè, i Pirati dei Caraibi è molto più, diciamo, è un'azione molto più edulcorata,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: I pirati veri di Larson, di Evangelisti, sono altre cose, insomma.
1: Però è anche un po' un po' iconico e magico come l'Isola del Tesoro?
0: Esatto, ma molto di più, perché tant'è vero, stiamo parlando di fantasy piratesco, non di pirati, c'è molta magia. E la prefazione, vi leggo la mia prefazione, spero che vi possa indurre a comprare il libro e a leggerlo. Francesca Ed Cappelli non poteva che scrivere di pirati e piratesse. L'ho conosciuto grazie al collettivo di scrittori senza confine e anche se in quel caso aveva scritto un racconto di science fiction, delle vene piratesche nel suo steampunk cyberpunk erano presenti e ho subito pensato che gli stessero a pennello. Dopo poco ho conosciuto il suo talento come cantante di una band picaresca e infatti non mi sono meravigliato per nulla, perfettamente a suo agio a guidare le ciurme ribelli che siano dei suoi personaggi narrativi o musicisti, che non sfigurerebbero in nessuna storia Sword and Sorcery né di pirateria classica. Del resto non è certo un caso se quando pensiamo all'Isola del Tesoro non vengono in mente per prima le gesta di Jim, Flint o Silver, ma una filastrocca pesante e inquietante che turbava più di ogni descrizione degli arti mozzati e degli uncini. 15 uomini sulla cassa del morto, yo ho ho, e una bottiglia di rum. Il bere e il demonio hanno pensato al resto, yo ho ho, e una bottiglia di rum. Una canzone macabra per una ciurma allegra che non teme la morte, o forse la teme, ma fa finta di no. Poche parole che già da sole spiegano il fascino che inevitabilmente subiamo davanti alla figura del pirata. Picaro, corsaro, bucaniere, filibustiere, fratello della costa, avventuriero, predone e poi altri sinonimi meno eleganti. Ed è per questo che uno dei motivi per cui ho apprezzato molto il lavoro di Ed, perché le canzoni corsare fanno parte essenziale di questa storia. E se qui l'impossibile è reso possibile dal fatto che parliamo pur sempre di fantasy, non pensate che l'influenza nella vita reale delle vostre canzoni sia molto diversa. A proposito di generi narrativi, nel narrare di pirati bisogna sempre distinguere almeno tre filoni. Il primo è quello del romanzo storico, in cui la figura romantica dei nostri è brutalmente riportata alla realtà da autori come Valerio Evangelisti o Bjørn Larsson. E per aggiungere due parole su questo, è interessante notare come la descrizione delle nefandezze e delle orrende pratiche in uso alle imbarcazioni della filibusta, nonché la demitizzazione dell'indipendenza delle imbarcazioni pirata, che seppur battenti bandiera del Jolly Roger erano al servizio della Francia o dell'Inghilterra contro il dominio spagnolo, non abbiano tolto un briciolo di fascino agli occhi dell'appassionante dei ribelli dei mari. Il secondo è quello del romanzo romanzato, chiedo venia per l'ironica cacofonia, che per l'appunto tratta di i pirati da eroi o quasi, e oltre a Stevenson e a Defoe, che spesso gonfia e abbellisce tutto ciò che racconta, commenta Luigi Di Mauro in uno splendido articolo dove ricostruisce la vera storia delle piratesse Anne Bonny e Mary Read, c'è l'italiano Emilio Salgari, che pure non avendo mai non è seguito dall'Italia, con i suoi

È qui il capitano Harlock di Matsumoto, che resta il mio pirata preferito nonostante sia traslato in un fantascientifico futuro, e il videogioco The Secret of Monkey Island, a cui ho sacrificato un anno di scuola pur di arrivare e completare l'ultimo livello. L'ultima notte dei pirati di Francesca Ed Cappelli si colloca qui nel fantasy, eppure come sempre capita con le storie che amiamo, questo non toglie niente alla veridicità dei suoi personaggi, anzi se possibile le rende ancora più presenti nel nostro immaginario, perché portati in un ambiente che si addice loro perfettamente senza dover per forza confrontare con un'improbabile verosimiglianza storica. Saper scrivere di altri mondi significa saper immaginare altri mondi e non arrendersi mai alla narrazione tossica che questo sia l'unico mondo possibile e finanche il migliore. Ed è per questo che il bravissimo Francesca Ed Cappelli è un mio amico, perché è una persona con cui è possibile costruire mondi migliori. Orsù ciurma, bando alle ciance, non vi resta che leggere, perdervi nei vinicoli di Arin e compiere imprese impossibili, poi raccontatele voi stesse queste gesta, diffondetele, così che i mondi immaginati possono diventare reali. Ah, dimenticavo, se posso aggiungere un ulteriore consiglio, andate anche a rintracciare su YouTube il nostro Ed e sentite quel combina che combina con la sua voce, ed è proprio quello che faccio adesso con Finisterre, canzone di Edlin, ovvero il suo gruppo quando picaresco.

0: Allora, torniamo qui dopo la bellissima musica di Francesca Edcappelli.
1: Ricordiamo l'album sì, Storms and Magic. State tra l'altro ascoltando l'intro della traccia successiva, Invisible Shelter. Questa era Finisterre.
0: E il libro che è L'ultima notte da pirati, di cui vi ho parlato poc'anzi. Ora, detto questo, possiamo anche salutare i nostri ascoltatori. Abbiamo fatto una certa, come si dice.
1: Abbiamo fatto una certa, anche stasera ci siamo riusciti.
0: Però io ho visto The Barrows, quando ne parliamo?
1: Io ho visto The Great.
0: Quando ne parliamo? Giovedì prossimo.
1: Giovedì, ma su questo potete contare. Per la Befana non esiste, dovete tentare. Invece.
0: Bisogna aver fede.
1: Paradossalmente.
0: Per sapere se esiste la Befana non esiste, bisogna aver fede.
1: Paradossalmente, esatto. funziona così. No, diciamo un teaser della prossima puntata. Tu hai recuperato il Barrows?
0: Sì, Barrows è una serie molto strana, cioè nel senso, come dici tu, per Peaky Blinders forse la trama è molto più lineare di Stranger Things, diciamo è molto più basic, tanto per usare i due termini da giovine.
1: Così dicono i giovani.
0: Però è molto carina, perché praticamente se Stranger Things e Duffer Brothers avevano focalizzato l'attenzione sugli adolescenti, no? In stile It o Stand By Me, questa volta vanno sugli anziani, gli anziani pensionati che vivono in questo The Barrows, che è un quartiere residenziali, che dove tu prendi la casa, lì è tutto controllato, cioè sono gli accessi controllati, okay, no? Quindi
1: per fare la vita tranquilla,
0: studiato per gli anziani, per fare la vita tranquilla. Però è molto bello, perché a parte che c'è lui, che io adoro come attore, che è Molina, il dottor Octopus di Spider-Man, io, è veramente uno degli attori che poi magari non hanno mai fatto
1: un ruolo di quelli che li ha portati alla ribalta,
0: esatto, però è sempre un caratterizza proprio il film,
1: certo.
0: Quando c'è lui è proprio bravo,
1: molto carismatico,
0: e quindi lui è molto bravo, quindi c'ha proprio il ruolo principale praticamente della storia. E c'è Gina Davis che partecipa a questa rivoluzione sale e pepe, come si dice si chiama un episodio, e è bella, cioè è molto bella. Chiaramente è un horror, diciamo, chiaramente uno stile horror molto, anche qui molto kingiano, molto ripreso dal King, però
1: i riferimenti sono chiari, diciamo, le ispirazioni.
0: Sì, però ecco, se per non spoilerare, però diciamo è un horror forse più leggero rispetto a Stranger Things. Ecco, mentre Stranger Things è un horror per certi versi anche abbastanza presente, qui è un po' più sfumato. Si capisce che l'horror è un pretesto per parlare.
1: È un'atmosfera più che altro.
0: È più un'atmosfera, esatto.
1: Ti dirò che tra l'altro io ho visto solo il trailer, però già il rovesciamento nello spettro in cui si passa dall'adolescenza invece a dei protagonisti, per così dire, della terza età, si può dire?
0: Sì,
1: forse anche
0: sì.
1: Un po' meno. L'ho
0: occhio,
1: trovato subito molto interessante.
0: Età,
1: No, allora non è la terza età, ho chiesto.
0: No, sono un po' più anzianotti.
1: Possiamo
0: però,
1: dire maturi.
0: Sono un po' più anzianotti, però insomma, ecco. Okay. Stiamo parlando di 65-70.
1: Ok, allora via. Là. Però è uno spunto interessante, sicuramente. Anche non è così tipico trovare dei protagonisti.
0: No, tra l'altro, questo ti dimostra anche una cosa che nessuno dice mai qui in Italia, ma. Sì. Questo dimostra che in America si va in pensione prima
1: tra le altre cose.
0: Nessuno lo vuole dire, però il regno del capitalismo, che ci dice che noi dobbiamo tagliare e allungare le nostre pensioni, là vanno in pensione a 55-60
1: noi
0: anni.
1: Non ce l'abbiamo un Barrows, un bel quartiere residenziale di cui usufruire dai 50 anni.
0: Noi se ci va bene ci abbiamo l'ospizio,
1: se ci arriviamo
0: che te minano pure se non prendi le pasticche.
1: Mi sa che proprio con l'ospizio sarà integrato direttamente nell'ambiente lavorativo, cioè come c'era la sala asilo, ci sarà la sala ospizio.
0: Non so, ma tra l'altro voglio dire, non so, vabbè,
1: attenzione,
0: no, perché comunque cioè, no, 19, meglio che 29, pensare ai bambini stranieri, meglio tappare le buche, qualcuno dice, no? Quindi è una città che si pone bene diverso le nuove generazioni, giusto?
1: Sì,
0: che assumiamo, maestra da sinistra, tanto siamo tutti vecchi qui a Terni, no? È meglio che tappiamo la buca piuttosto che insegnare ai bambini stranieri. E con questa riflessione horror,
1: veramente, esatto, abbiamo parlato di horror, questo si può dire.
0: Vabbè, del resto i mostri non sono soltanto quelli che racconta Stephen King,
1: anzi di solito servono quelli raccontati, servono a parlare di quelli, di altri,
0: quelli, sì, sì, no, quelli, per quelli non di carta, quelli reali sono molto più brutti, sono in genere anche più
1: e meno fascinosi
0: e meno difficili da, e più difficili da sconfiggere, ma questi sono tutti discorsi che non c'entrano niente,
1: no, con l'horror, con la
0: sono tutte estrapolazioni, così siamo, sono parole a caso, ogni verosimiglianza con fatti realmente accaduti
1: casuale
0: e anche prescritta, come dicevo l'altra volta, però
1: va,
0: va bene
1: per
0: via.
1: La prossima volta invece parleremo anche di The Great, questa è un'altra serie su Netflix che invece ho recuperato.
0: The Great,
1: sì, la grande, perché parla, sì, parla in maniera, come dice la serie stessa, solo occasionalmente vera, anche in questo caso, scusa, di Caterina di Russia.
0: Ok, scusa, The Great, però è Great o Great? Come si dice in inglese la pronuncia? No, perché io sono un disastro nelle pronunce in inglese.
1: The Great, in questo caso The Great, perché è la grande.
0: Ah, ok.
1: Lei la grande, è Caterina la grande.
0: Ah, ok,
1: capito?
0: Ok.
1: Come Alessandro Magno di una volta, ma stavolta è una donna ed è una storia occasionalmente vera, perché Caterina di Russia è esistita veramente.
0: Va bene.
1: Molto arguta, ne riparleremo, dai. Però per stasera dobbiamo chiudere.
0: Ma sì, dai, credo proprio di sì, perché sono 19:32, quindi
1: puntualissimi.
0: Vi salutiamo e vi diamo appuntamento per l'ultima puntata stagionale di Concazzonna, giovedì.
1: Finale di stagione.
0: Prossimo. Non piangete troppo, mi raccomando.
1: Sì.
0: Torneremo forse.
1: Grazie mille e buona serata, giovedì.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
6: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
7: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
6: Torni sempre al tuo paese.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura alla cronaca, primi sviluppi nelle ricerche delle due sorelle scomparse nella zona di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Un fermaglio per capelli che apparterrebbe alla più piccola è stato ritrovato non lontano dalla casa famiglia dove vivevano. Sentiamo Alessio Galea.
3: Alimenta speranze la prima traccia delle due sorelline, Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella Alfedena, L'Aquila. Su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli, apparterrebbe alla più piccola. A darne notizia l'associazione Penelope, che supporta i familiari delle persone scomparse. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano sui 3 telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. All'esame anche i video delle telecamere di zona. Uno mostra le sorelle poco prima della scomparsa con felpe scure e scarpe bianche, un altro un'auto vicina alla struttura. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, indagati responsabili della struttura per il reato di abbandono di minore. Le ricerche ora si intensificano anche nella riserva della Camusciara, nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
2: Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove è deceduto. Il periodo di 60 giorni è ufficialmente iniziato oggi. Lo ha chiarito in conferenza stampa alla Casa Bianca il vicepresidente USA Vance in merito al memorandum d'intesa firmato da Stati Uniti e Iran, che estende il cessate il fuoco e apre una nuova fase di colloqui sul programma nucleare iraniano. Tra i 14 punti previsti nell'intesa, lo stop alle operazioni militari, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto l'Iran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali, poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina sempre a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi 528.000 studenti. Domani la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Poi sarà la volta degli orali. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
4: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il Toto Traccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese. Pugliese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità il concetto di fatica sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e suoi pilastri nei rapporti tra maggioranze e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orbán, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico.
2: Camillo Ruini per molti anni ha servito la Chiesa svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. La Chiesa italiana gli deve moltissimo. Lo ha detto Papa Leone celebrando oggi pomeriggio le esequie del cardinale per 16 anni presidente della CEI, morto all'età di 95 anni. A lui, aggiunto il pontefice, si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Voltiamo pagina, nasce la prima agenzia di stampa interamente dedicata alle infrastrutture, un nuovo modo di raccontare il settore. Il servizio è di Nicola Compagnone.
5: È stata presentata a Roma presso la sede della stampa estera Prima Pagina News ADI, la nuova agenzia di stampa dedicata alle infrastrutture, un nuovo modo di fare informazione in un settore strategico per il nostro paese, come spiega l'editore Pietro Di Pierri.
6: Primo per dare notizie precise raccogliendole dagli imprenditori e poi per comunicarle anche alla gente che possono quelli che andranno a usufruire delle infrastrutture che il PNRR ha portato in Italia e quello che si sta costruendo in Italia. Abbiamo istituito anche la procedura della blockchain, quindi il controllo della notizia che viene fuori con un sistema digitale insieme a Digitali. Niente, speriamo che sia un'agenzia presente che possa servire al paese.
5: Dall'energia ai trasporti, passando per le grandi opere, le infrastrutture digitali, la logistica e l'innovazione, ADI dà voce a un settore in continua evoluzione. Il direttore Enrico Sarzanini.
7: Per migliorare quelle che sono le problematiche che tutti i giorni, soprattutto burocratiche, e chi legge il sito se ne renderà conto, che sono questo il vero purtroppo problema del nostro paese, io credo che attraverso il confronto si possa poi migliorare, si possano superare quelli che sembrano problemi insuperabili.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: solo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

tratterebbe di nuotare prendendola con calma, farsi trasportare dentro due occhi grandi, magari blu. E per doverli liberare, attraversare un mare medievale, lottare contro un drago strabico, ma di draghi adesso non ce ne sono più.

la più migliore che c'è. Oh yeah.

Hasta luego.

piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.